è uno strip club. Sì, quest'amore è uno strip club. Yeah, il mio cuore non freezer. Freezer sono

perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così per

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni immobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Al ristorante Arlecchino scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina, lemon.

0: thought, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti.

vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità del mobile è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno tutti i giorni su Radio Amica.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti, siamo arrivati a mercoledì 11 luglio 2026, San Teobaldo Eremita. Parliamo più tardi di queste notizie. Disagi per viaggiare meglio, 1300 cantieri attesi da anni, caos voli e treni, colloqui con Salvini, fermare oggi i lavori significherebbe rinunciare a un paese più moderno domani. Disagi per viaggiare meglio. Lo Ius Soli non si tocca, la Corte Suprema americana boccia riforma di Trump, chi nasce in America è americano, come giusto che sia. Donald furioso, il congresso rimedi. Il caso trasporti, CDA straordinario delle ferrovie, Donnarumma si dimette da CEO. E ancora caldo, l'OMS in Italia, 5 vittime, il Ministero smentisce, falso, il 6 luglio vertice emergenza dell'Unione Europea. Certo che questi cambiamenti, questo caldo tropico che è tropicale che si è abbattuto anche sull'Italia e sull'Europa, vedi Francia e Spagna, sicuramente apporterà notevoli cambiamenti da qui in poi, sono sicuro. E ancora scisma, appello del Papa, non lascerate la Chiesa, Müller non obbediscono Leone, prendono una fede su misura. Dunque, allora diceva tempo addietro il Santo Padre Prevost che nella vita non servono le bombe, serve la diplomazia. Parlare, trattare sempre. E infatti allora io chiedo adesso al Papa, trattate con i seguaci di Lefebvre, di Monsignor Lefebvre, francese, vediamo un po' se riuscite a trarne un ragno dal buco. E le ha risposto anche Donald Trump, caro Papa Leone, dicendole sì, è vero, ma a volte la spada occorre. Vabbè, comunque andiamo oltre, sono fatti loro, giusto per dare una risposta, perché loro predicano sempre la diplomazia, bisogna parlarsi, bisogna prima di agire, bisogna vedere, eccetera eccetera. E allora mi sembra che tutto questo agire, parlare da parte del Vaticano ai seguaci Lefebvre non abbia sortito nessun effetto. E ancora a Sulmona, Max Christie in centro tra 11 giovani, paura tra passanti, calci, pugni e cintate, spray e peperoncino, almeno in 11 altre sera hanno dato vita all'ennesima rissa in centro storico della centralissima piazza Garibaldi, questa volta quarto episodio in 2 settimane. Il segno più del giorno è il segno del cancro. Tra altre cose, stasera nel primo pomeriggio dovremo sapere se il Teramo è andato in Serie C o farà la Serie D ancora. Bastoni, il calciatore difensore dell'Italia e dell'Inter, Bastoni, va bene, è stato indagato per prostituzione minorile a pagamento, è andata con una ragazzina di minorenne di 17 anni. Haaland, decisivo, Norvegia si regala gli ottavi col Brasile, ma non è che sia stata una bella partita, assolutamente, nel senso non è bella partita, lo è stata, ma non è che la Norvegia sia stata un po', come dire, superiore alla Costa d'Avorio, in certi tratti sì, ma insomma. Poi ancora la Francia, chapeau, tanto di cappello, signori, questa è una delle favoritissime per il mondiale di quest'anno, non c'è assolutamente nulla. E pensate un po', intanto avremo un Norvegia-Brasile agli ottavi, il Brasile contro la Norvegia non ci vincerà mai, ma c'è Carlo Ancelotti che può vincere con la Norvegia, attenzione E a Monte Carlo trema bomba all'oligarca stazionato a Kiev, finiti Ermolaev, moglie e figlio. Perché? Perché continuavano a vendere liquori eccetera alla Crimea e alla Russia. Ultimo traviata, Roma canta bene. Si attende la serata, il love del romano ultimo a Tor Vergata con 250.000 presenze. E vai, dunque regaliamoci una botta di energia, di questi tempi ci vuole, con il caldo e tutto il resto sentiamo, vai.
2: Oh mamma, mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma, Dio. Event, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma, mamma, mamma, mamma!
1: Ok, bene, allora apriamo primissima, prima parte, siete benvenuti e allora sentiamo un po' cosa c'è da raccontarvi. Attenzione, prego.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Andiamo con primissima, allora cosa va su Radio Amica musicalmente parlando? Beh, è il momento di canzone in vetrina, vetrina di grandi successi, e poi fine settimana in compagnia delle hit dell'estate 2026. Dunque, allora veniamo adesso invece a quel che vedremo prossimamente. Dunque, Stati Uniti nel campionato mondiale di calcio, Stati Uniti Bosnia Erzegovina giovedì 2 luglio ore 2, Australia Egitto venerdì 3 luglio ore 20, Argentina Capoverde sabato 4 luglio ore alla mezzanotte. E beh, insomma, ci sono 3-4 squadre, anche 4 direi, va bene, che possono vincere il mondiale. Stiamo a vedere. Per me la favoritissima rimane sempre e comunque la Francia. Solo Ancelotti in qualche modo può imbrigliare la Francia, lui, non il Brasile. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Tortoletto Lido, ristorante pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Back Food Music, una mare di eventi per tutta l'estate, luglio e agosto. Il 3 e il 7 e il 3 e il 10 di luglio si balla, vabbè, tutti i venerdì, vabbè. Dunque, allora andiamo avanti. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica arriva la novità del mese, la novità musicale del momento, appunto si tratta di Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, che naturalmente è il disco di successo già in classifica, già prima in classifica, che noi mandiamo di questi tempi. Bentornate estate, Gardelido è sempre aperto, a Tortoletto Lido, lungomare Sirena, ristorante pizzeria con terrazza sul mare. La massima del giorno, ci siamo tra poco, prima ancora andiamo con il caffè del giorno, va bene? Un buon caffè dal 900, caffè in galleria, prego.

0: Un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
1: La massima del giorno: la politica non rovina solo il carattere ma anche la fisionomia di una persona. Potrebbe anche essere, perché no? Dunque, andiamo subito con la scuola musicale Maestro Umberto De Battistis. Bene, signori, c'è un'altra data per giugno in coro. È previsto per domenica 5 luglio alle ore 18.30 presso la sala convegni della Camera di Commercio in via Savini a Teramo. Ingresso libero, va bene. Sarà ospite il coro pop Le Mani Avanti, una delle più importanti e apprezzate realtà corali di tutto il territorio nazionale. Quindi appuntamento per domenica 5 di luglio presso la sala convegni della Camera di Commercio, con Giugno in coro, che visto il grande successo, insomma, va avanti, si allarga. Vabbè, dunque, allora, su Radio Mica ossigeno puro, la parte orchestrale qui a Radio Mica International. C'era una volta il West, dirige l'orchestra il maestro Ennio Morricone. È un'estate calda, bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Mica International. Tra poco le notizie importanti con Top Clean. Sentiamo un po', prego regia, ci siamo, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
2: Ok, bene, andiamo con le notizie importanti. Dunque, Super Tormentone estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata e più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp e invia il tutto al 335-6564-507. Di Santa Mobile Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo trova qui l'arredamento unico per la tua casa. Più facile di quanto pensi, di Santa Mobile Arredi. Nero di Seppi. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novarido. Chiama al 348 53 88 978, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. La canzone più della settimana, oltre la settimana, è un omaggio al Messico, che tra le altre cose ieri ha vinto ancora con l'Ecuador e passa agli ottavi di finale. Complimenti, va bene. Dunque, la canzone è La Cucaraccia, che è una delle canzoni del Messico, in omaggio al Messico, che ha organizzato il mondiale insieme agli Stati Uniti d'America e al Canada. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, serata speciale, insomma 900. Radio Mica International, l'unica radio in città. Ma il meteo, signori, ci siamo con il Gardelido, arriva anche il meteo, sentiamo un po', vai pure. Let the burn, burn, burn.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardelido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardelido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardelido, ristorante Ristorante e Pizzeria al telefono 0861 78 77 02. Lungomare Sirena Tortore Toledo. Ci vediamo tutti i giorni lì.
2: Allora andiamo subito con il momento riservato al tempo che farà. Domani piove, oggi invece, domani pomeriggio. Dunque, un campo d'alta pressione abbraccia la regione, garantisce tempo stabile per oggi. Del pomeriggio potrebbe esserci qualcosa che potrebbe in qualche modo annullare un po' il nostro cielo, va bene, ma ce lo aspettiamo. Vabbè, venti deboli, mare poco mosso, e poi ancora domani invece arriva la pioggia con una circolazione depressionaria, tempo instabile, dunque allenta la presa del caldo, meno male, altrimenti qui c'è da morire. Vabbè, dunque allora le temperature: L'Aquila più 18 più 32, Sulmona più 19 più 33, Pescara più 22 più 34, Chieti più 23 più 34, Teramo più 24 più 34, Giulianova più 17 più 30, Roccaraso più 20 più 34, Martinsicuro più 23 più 35, San Benedetto del Tronto più 23 più 34. Questo è quanto, siamo arrivati al primo di luglio 2000, oggi è primo luglio 2026, primo luglio, mercoledì, prima avevo detto 11 luglio, no, oggi è primo luglio, San Teobaldo Eremita, il santo, primo luglio oggi, primo luglio, scusate. Vabbè, dunque, allora, siamo arrivati al giorno numero 182 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 183, il sole è sorto alle esattamente alle 5.28, tramonterà questa sera alle 20.39, perfetto, bene. Allora, signori, andiamo pure con adesso con le altre notizie che abbiamo, e cioè, naturalmente, è arrivato il super momento riservato al notiziario del giorno. Due cose importanti e poi tutte le notizie che abbiamo per voi. Sentiamo un po', vai.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene. Dunque, vediamo subito allora il notiziario del giorno. In questo mercoledì 1 luglio 2026, San Teobaldo Eremita. Il segno più bello del giorno è il segno del cancro. Prima abbiamo commesso un errore, ma ci può stare con il caldo che fa. Abbiamo detto 11 luglio, invece oggi è 1 luglio. Già corre il tempo di per sé stesso, figuriamoci se vogliamo aumentare i giorni. Vabbè. Dunque, caos delle ferrovie, Donnarumma lascia, ieri è stato ufficializzato l'addio da CEO dopo solo 2 anni di mandato, la decisione nel corso di un consiglio d'amministrazione straordinario, ora focus sul piano. Dunque, il board ha avviato le procedure per garantire continuità alla governance della società. Dunque, tra altre cose, io credo, cerco di interpretare le dimissioni di Donnarumma, perché visto quello che è successo a Moretti, va bene, che non c'entra niente, gli operai sbagliano e lui va in galera, giustamente rischia di andare in carcere anche Donnarumma, e ha detto: beh, a questo punto, signori, se non ci sono regole chiare, fatelo voi, il CEO, il manager, l'amministratore delegato, eccetera. E ancora, le opposizioni fanno sconti, serve un'informativa urgente. Menino finisce ministro accusato di non aver mai messo a punto una strategia complessiva per rimettere ordine al caos, appunto, delle ferrovie. Dunque, e dei trasporti in genere. Solo disagi temporanei, dice Salvini, dovuti ai tanti cantieri, gli aerei, il maltempo. Il vice premier e ministro dei trasporti: non mi sottraggo la mia responsabilità, ma il sistema non è il collasso, anzi, la puntualità sulle tratte sta aumentando. Abbiamo pienamente rispettato tutti i target del PNRR, stiamo realizzando opere che l'Italia attendeva ormai da decenni. Ci sono 1300 lavori in corso per un valore di 164 miliardi, cifra mai raggiunta prima dalla nostra Repubblica. Chiaramente adesso fermarsi significa far tornare l'Italia indietro di 100 anni. Dunque, il Ministero sugli investimenti PNRR dice: il Ministero, tutte le risorse sono state assegnate. E ancora, la Corte Suprema boccia Trump, negli USA resta valido lo ius soli, il quarto no dei giudici in 2 giorni, bocciato il tentativo di abolire la norma che tutela i figli degli immigrati senza documenti. Donald Trump, un male per il paese, ma il Congresso può facilmente porre rimedio con una leggina. Il presidente dei giudici ha spiegato che l'ordine esecutivo del tycoon viola il 14° emendamento alla carta, ma Donald Trump sa come aggirare il tutto. Hormuz, piano di Oman e Iran per i pedaggi, vertice a Doha, pressing americano. E ancora, l'appello del Papa alle febbriani: vi prego, non lasciate la Chiesa. Oggi la fraternità consacra 4 vescovi sfidando l'autorità del pontefice, saranno tutti scomunicati. Prevosti via la lettera implorando il passo indietro, ma i ribelli chiudono: nostro dovere andare avanti. E allora io mi chiedo ancora una volta, l'ho fatto nella presentazione delle notizie, lo faccio tuttora, il Papa ha sempre detto che bisogna, ma non solo il Papa, c'erano anche altri cardinali che hanno sempre riferito che bisogna trattare, parlare, usare la grande diplomazia, non servono le bombe ma serve trattare, e mi sembra che non sia poi tanto vero, perché se 4 ribelli tra naturalmente le febbriani se ne vanno e chiaramente verranno consacrati 4 vescovi oggi sfidando l'autorità del pontefice. Allora, a questo punto mi chiedo se forse sarebbe meglio ogni tanto lasciar fare, va bene, anche perché con la diplomazia non si va da nessuna parte, ma né tantomeno con parlando, sentendosi. Dunque, voltiamo pagina. Caldo la battaglia sulle cifre per l'OMS in Italia: 5 morti, ministero, a noi non risulta. L'allarme dell'Organizzazione Mondiale: questa ondata è solo una prova generale. Da Roma alla smentita del Dipartimento per Prevenzione: il 6 luglio vertice emergenze ai paesi europei. L'AFA colpisce le donne in gravidanza: quasi 1000 parti prematuri in più, aumentano le nascite prima della 37ª settimana, allarme per ipertensione e altre patologie ostetriche. La maxi ricerca su 36 milioni di future mamme: il rischio cresce fino al 26% durante le ondate di calore. Meno auto, alberi e vernici tech, così le città si preparano al futuro. Il clima stravolto impone di riprogettare i centri urbani, aria condizionata a disposizione di tutti. tutti, più spazio alle aree verdi, energie rinnovabili e materiali studiati per ridurre l'impatto termico. Saranno sempre più diffusi i rifugi climatici dove si potrà trovare refrigerio in modo del tutto gratuito, l'esperto da adeguare ospedale e scuole, ci mancherebbe altro. I braccianti nei campi sotto al sole, qui si aggirano i divieti regionali. Nell'agro pontino, turni anticipati per il caldo anche alle 4 del mattino, alla fine si lavora più del previsto, poi controlli, svenimento e malori, e ci stanno tutti. E ancora, voltiamo pagina, andiamo avanti. Legge elettorale, Fratelli d'Italia insiste, avanti con le preferenze, c'è una norma anti-Vannacci, vertice a via della scrofa tra i Sherpa e contatti tra leader, fumata nera sono indicazioni, nomi sulla scheda, raccolta le firme, regole più stringenti per le nuove formazioni di Futuro Nazionale. Vannacci punge ancora la Premier, dimostra di aver coraggio, elimini le posizioni bloccate. L'approdo in aula è previsto per la prossima settimana, ma l'opposizione ora chiederanno uno slittamento. Beh, insomma, Vannacci, stai trattando con la Meloni, non penso che la puoi raggirare più di tanto, insomma, vabbè. Dunque, vediamo adesso un'altra notizia. Conte Slime, destra al colle, la Premier vuole solo il potere. Il leader del Movimento 5 Stelle, legge elettorale incostituzionale per blindarsi con i fedelissimi. La linea sulle primarie è unica via per unire la nostra comunità. Il capo dei 5 Stelle, abbiamo presentato gli emendamenti unitari, dobbiamo essere pronti a fare ricorso alla consulta. La segretaria democratica Elise Lane, sulla riunione a via della Scrofa, racconta questi 4 anni di governo chiusi nel palazzo. E ancora veniamo, dunque, siccome la prossima volta vincerà il centro-sinistra, ci siamo segnati tutte le cose che hanno detto, attenzione, e quindi ci aspettiamo non dopo 100 giorni, dopo 3 mesi, da subito, il giorno dopo l'elezione ci aspettiamo aumento delle pensioni, gli stipendi, tutti in vacanza con le Ferrari, eccetera eccetera. Vediamo un po' se mantengono una sola promessa. Monaco, l'attentato all'oligarca, la pista delle frodi del call center, grave l'imprenditore che era stato sanzionato da Zelensky, amputate le gambe alla moglie, ferito il figlio 13enne, l'ombra del riciclaggio e del regolamento dei conti, l'aggressore ripreso da una telecamera all'ordigno con bulloni e palline da caccia, attivato al passaggio della famiglia che vive a Monte Carlo. Il Principato era un'oasi intoccabile e protetta, quel sogno si è infranto, dice Riccardo Cocciante, il cantante che ha scelto la città di Monte Carlo per vivere, nessun luogo è immune, neanche un paradiso sicuro. Volevamo crescere il nostro figlio lì, dove tutto sempre sotto controllo, ma era fuori dalla vita vera. È successo anche a Monte Carlo. La bomba contro Ranucci, arrestati i 4 attentatori, così facciamo la storia. Si vantavano l'attacco al giornalista realizzato con gelatina da cava, l'idea dei mandanti scaricare la colpa su narcos albanesi e andare a divertirsi poi in Spagna. Contestata la strage con l'aggravante mafiosa, in una mail al PM vi aiuto a prenderli, ma il clan Noccia non c'entra. Il clan Moccia, scusate. Bimbi del Bosco, superato l'esame a scuola, la pratica di istruzione parentale avrebbe sinora funzionato. I 3 fratellini 7 e 9 anni, figli di Nathan e Catherine, la famiglia del Bosco, avrebbero infatti superato in maniera brillante gli esami scolastici. E vai! Dunque, inchiesta e scorta a Milano, indagato un interista Bastoni per prostituzione minorile. Dunque... veniamo a questa notizia che potrebbe incastrare addirittura anche Bastoni, il noto difensore appunto dell'Inter, della Nazionale. Perché? Perché ha avuto un rapporto con una ragazza minorenne di 17 anni. E ancora andiamo avanti, veniamo alle altre notizie che abbiamo prima di passare oltre allo sport. Dunque veniamo a Teramo e dintorni. Rissa e lesioni, accuse per 7 a Sant'Egidio alla Vibrata, quella sera ci hanno aggredito, la procura chiude l'indagine per chiesto l'archiviazione per reato di violenza sessuale. Gli indagati sono i giovani Sant'Egidio alla Vibrata incolpati di aver palpeggiato una 20enne. Secondo l'accusa, i ragazzi avrebbero picchiato la donna e il fidanzato intervenuto in aiuto di un altro. Un anno dopo i fatti avvenuti sul lungomare di Tortoreto, ci sono 2 fascicoli giudiziari a scandire passaggi futuri per 7 giovani di Sant'Egidio alla Vibrata. In carcere ora scatta l'allarme per il caldo, il sindacato osa proteste, gli uffici sono senza climatizzatori, dov'è il benessere del personale? Il sindacato OSAP lancia l'allarme per il caldo nel carcere di Castrogno, in particolare il sindacato protesta per le condizioni degli uffici del personale che sono senza climatizzatori. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso a un'altra notizia. Addio a Di Paola, sindaco per 10 anni, il quasi centenario storico esponente del DC è stato anche sindaco e consigliere regionale, sindaco per 10 anni addirittura, è presidente della Camera di Commercio, insomma le ha passate tutte. Complimenti a Di Paola, sicuramente un gran signore questo sindaco, va bene, Ferdinando Di Paola, che ha fatto un po' la storia qui a Teramo. Dunque, sosta per residenti a costi ridotti, Di Marcantonio presenta in consiglio piano per il parcheggio San Francesco, svolta per la sosta in centro storico, dal 20 agosto al 30 ottobre apriranno ufficialmente le adesioni per la convenzione del parcheggio di piazza San Francesco. Scooter contro su, domani l'ultimo saluto all'ingegnere Marco Aquilani a San Nicolò Tordino, funerali del 44enne Aquilani, grande appassionato di montagna e di sport. Eseguita l'autopsia e indagini per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto mortale sull'autostrada 25A. Alla ASL in pensione il direttore consorte, è andato in pensione Sergio Consorte, direttore della UOC area distrettuale Gran Sasso Laga. Rugby senza impianti, vertice in comune, il sindaco incontra il rappresentante delle società di rugby teramane e in video collegamento il campione teramano Riccioni. Torna da venerdì a domenica a Piano Roseto la 162esima edizione della rassegna Pastorizia in Montagna, storica fiera dedicata alla pastorizia. E ancora, centro massaggio, colonnella a luci rosse, scatta la denuncia per la titolare. La donna di nazionalità cinese, accusata di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, le ragazze lavoravano e dormivano nello stesso locale, sequestrando numerosi telefoni e cellulari. Ruzzoretti, maxi lavoro alla condotta, domani nient'acqua, potrebbe mancare anche a Teramo città, e potrebbe mancare in tante zone comprese Giulianova, Rodoro, Notaresco, Roseto, gli Abruzzi, Santomero, Teramo e Tortoreto. Nel taglio a Giulianova la sospensione riguarderà località Case di Trento, le vie di Case di Trento e Colle d'Oro, località Colle Pizzuto e Colle San Tommaso. A Roseto, Colonia Paese e Monte Pagano, oltre a Villa Maisè, mancherà l'acqua, potrebbe mancare anche in alcune parti della città di Teramo. Psichiatria accorpata a Teramo, l'annuncio di Di Massimo Antonio, si consuma un altro scempio, il consigliere comunale Giuliese dice assurdo che psichiatria sia stata accorpata a Teramo, anche se alcuni medici da quelle parti dicono che invece è stata fatta la giusta considerazione. Dunque, al comune di Campli, botta risposta tra sindaco e opposizione, si riaccende lo scontro sul bilancio. E ancora, polizia stradale, c'era proposta per una sezione valiberata. Il questore Sorgonà e la sindaca Casciotti ne hanno parlato nell'ultima riunione sulla sicurezza. Esclusa la possibilità di aprire un commissariato, mancano i numeri e le risorse minime e necessarie. Scusate. Ruba a Corropoli 10 tubi di aspirazione un'azienda, scatta subito l'arresto. I carabinieri del cooperativo di Alba Adriatica hanno arrestato uno straniero residente a Martignano in provincia di Ascoli Piceno per furto a Corropoli. Cerasuolo, festa con 40 aziende abruzzesi, da sabato a lunedì il festival dedicato al vino simbolo della regione con ristoranti, musica e spettacoli. E a Santomero, maxi brindisi con 21 festeggiati, centinaia di invitati e 5 porchette per chi ha festeggiato i 50 anni, ha compiuto 50 anni. Va bene, bella iniziativa a Santomero. Torniamo a Giulianova, Caliscendi con feste e polemiche, le nuove strutture sotto accusa. Domani apertura della kermesse enogastronomica e confronto in consiglio sul cantiere al Molo Sud. Il cittadino governante, spazio pubblico privatizzato, Ferrante piena regolarità degli interventi. Domani sarà giornata dei Caliscendi a Giulianova, Caliscendi naturalmente che vanno da Giulianova Alta a Giulianova Paese, scusate, Giulianova Alta a Giulianova Lido, scusate. Va bene, andiamo ancora avanti. Colibri, protagonista all'infiorata di Roma, il circolo culturale ha realizzato il quadro principale dedicato alla conversione di San Paolo. E ancora Selvapiana, torneo di bocce con atleti in arrivo da tutta Italia. Veniamo a Roseto, bus navetta al via con modifiche, resta una sola corsa di mattina, parte oggi il servizio che sarà in vigore fino al 6 di settembre. E ancora Belvedere oscurato all'Erba Alta, a Montepagano la vegetazione impedisce di vedere il panorama in Via del Sole. Cristicchi, ambasciatore della gentilezza, il cantautore romano, è stato premiato, insignito del titolo di ambasciatore appunto della gentilezza durante il festival a Villa Paris con oltre 1000 spettatori. A Silvi strada chiusa e scontro in aula, scordella colpa della provincia. L'opposizione abbandona il consiglio, ennesimo muro alzato della maggioranza, nessun dialogo. E ancora, imbrattato con la vernice il sottopasso del Cerrano a Pineto, l'ex scuola abolita, niente rischi per la presenza dell'amianto. E adesso andiamo per finire allo sport, ultimo atto, dunque Olanda e Germania piangono perché vengono sconfitti, la Norvegia vola agli ottavi, Orange e tedeschi battuti dopo i calci di rigore da Marocco e Paraguay, oggi alle 18 la sfida tra Inghilterra e Congo, alle 21 spazio a Belgio-Senegal, due belle partite da vedere, ma da quello che ho visto in Francia, naturalmente la partita della Francia di ieri sera, beh, mi sembra che chiaramente non ce ne sia per nessuno, mi sbaglio? È troppo forte questa nazionale, gioca divinamente bene, sono veloci, cercano sempre gol, vedremo comunque cosa accadrà. Intanto c'è agli ottavi, troviamo una Brasile-Norvegia che secondo me il Brasile non potrà mai vincere e che invece potrebbe farlo grazie alla guida che si chiama Carlo Ancelotti. Quello che mi ha fatto vedere nell'ultima partita contro il Giappone, che l'ha ribaltata completamente, mi ha fatto capire che è un grandissimo allenatore. Dio, non c'era bisogno di capirlo perché lo sapevamo già, ma comunque diciamo che è stata l'ennesima conferma. E ancora veniamo ai Qatar, Juve fatta, al Genoa 16 milioni e Puccia. Colpo in attacco per i bianconeri, dal Genoa arriva il Qatar. Silva si allontana dal Milan, Mourinho vuole bastoni al Real Madrid. Veniamo al basket NBA, Fontecchio resta a Miami anche il prossimo anno, il cestista di Francavilla a mare firma un contratto di $2,5 milioni con gli Heat, si candida a un ruolo chiave da tiratore dopo l'arrivo di Autocompo. E ancora dunque LeBron, intanto James LeBron saluta a 41 anni Lakers e c'è l'idea Golden State. Tennis, Berrettini passa al secondo turno, oggi Sinner contro Borges, e Wimbledon, il romano batte Wawrinka dopo più di 4 ore, anche Sonego e Paolini vanno avanti, oggi gioca appunto Sinner. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Di Nardo e Pescara sono lontani, forse andrà al Frosinone, c'è già l'accordo. I sociali vicino all'intesa col Bomber, piacciono Erradi ed Emausso per il Pescara. La Sanitana ha fatto un sondaggio per Insigne, se ne dal Belgio per Meazzi. Al momento l'attaccante di Parigi non si muove da Latina. Il Pineto segue l'attaccante Gorza, mirino sul 19enne dell'Ascoli. Venezia e Lecce seguono Nebuloso. Gorgone, ex allenatore del Pescara, interessa il Catanzaro. Teramo, attesa infinita, oggi la parola passa al Consiglio federale. La commissione non ha ufficializzato irregolarità tra i 59 club di Serie C. Nel pomeriggio il verdetto alla FIG, mercato, idee fossate alla Monica. Comunque bisogna aspettare perché se non sappiamo quale campionato dovremo fare, naturalmente il mercato non può procedere. Colpo Giulianova, che invece sa dove giocherà in Serie D, in arrivo il centrocampista Cosimo Forgione, bell'acquisto da parte del Giulianova che il prossimo anno vuol fare un campionato di presenza su in cima alla classifica. Chieti, Del Zotti, mister lascia, non voglio essere un peso, il tecnico si dimette insieme allo staff. Preferisco non ostacolare trattative per la cessione del club e quindi dimettendosi non prenderà più una lira. Va bene, ok, e quindi almeno da quella parte non ci sono soldi da pagare. Ok, gli appunti di Radio Amica International, stop con le notizie, sentiamo, prego.
2: Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene, gli appunti di Radio Amica International. Allora, andiamo con le canzoni. Abbiamo le canzoni vetrina di grandi successi al momento. Poi tornano le hit dell'estate 2026, la Hitmania Show. Allora, di Sant'Emo Mobili Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 3412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Tra poco le notizie riservate, aspettando il nuovo Super Festival da Radio Amica International. Prego.

0: quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.
1: Ok, bene bene, dunque andiamo con le notizie riservate. Super Tormentone estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, mandaci il titolo attraverso WhatsApp al 335-6564-507. Condividi anche tu questa grande iniziativa firmata Radio Mica International. Arlecchino, risonante da Sante, Tortoletto Alto, al telefono 347-37-64-271, solo a base di pesce. E ancora, stazione servizio P, Fratelli Ciprietti, Giulia Leonido, Mondo Risparmio, servizi e qualità, con un bar grande accogliente aperto da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio e gasauto. Bene, la raccolta porta a porta, primo di luglio oggi, stasera mercoledì non va niente, proprio così, non va niente. Ok, perfetto. Dunque, allora, cominciamo bene, eh? Andiamo ancora avanti perché abbiamo l'angolo della fortuna tra poco con Casa del Fico. Sentiamo un po', prego regia, vai.

0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con palottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Fortuna, concorso numero 104, la combinazione vincente ieri sera al Super Enalotto, 1, 7, 51, 64, 78, 83, numero jolly 13, Superstar 66, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 182.000 euro, buttali i 4, 431 euro, e 3, 26 euro, 83, e 2, 5 euro per una super combinazione vincente, che la seguente: 1, 7, 51, 64, 78, 83, numero jolly 13, Superstar 66. Si riparte, ripeto, da un montepremi, anzi un 6 che vale 187 milioni e 500 mila euro. E vai, dunque, dopo l'angolo fortuna, signori, le farmacie di turno con le canzoni sotto l'ombrellone di Radio Mica International. Sentiamo un po', vai pure, prego.
0: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
1: Ok, bene, andiamo con le farmacie di turno. Teramo Città, Lucangeli, Piazza Verdi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9, domani è giovedì. Vedi a Moscione Velante Foschi, ad Atri Pepe, a Pino De Silvi Francia Comunale, Genova Marcelli Piazza Libertà, in Valdurate di Mattia Santomero, a Rosetto Candelori, a Bisenti Farmacia Rosini, a Castelli e Isola Orsini, a Montorio Dorisio Fanadriano, a Campli Mascitti, sul Laga Piccioni, Valle Castellana, a Teramo Città, Lucangeli, Piazza Verde, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, domani. Ricordo che giovedì, domani però, oggi è invece mercoledì 1 luglio 2026. Mamma mia, siamo arrivati, è già luglio, ehi. Non scherziamo, che qui il tempo passa, boh. Dunque andiamo, le super classifiche, ci siamo, prego.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene, bene. Dunque, allora, la super classifica del giorno tocca chiaramente al cinema. Bene, al primo posto, Disco Hazard Day, Gli alieni sono sulla Terra. Scary Movie al secondo posto, al terzo Backrooms, al quarto Obsession, al quinto BTS World, al sesto Master of the Universe. E poi il film su Michael Jackson che resiste al settimo posto. Però devo dire la verità che gli incassi sono piccolini, diciamola tutta la verità, il cinema sta subendo davvero un attacco non indifferente. speriamo che si riprenda al più presto. Attenzione, siamo arrivati alla chiusura di primissima con l'oroscopo, programma in televisione, le comunicazioni in servizio. Possiamo andare, prego regia.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene così, dunque chiusura di primissima con l'oroscopo di oggi mercoledì 1 luglio 2026, Ariete. Oggi la configurazione ti spinge e sporti maggiormente nel lavoro, accettando anche una dose di nervosismo che ti fa sentire più fragile. Toro, il gioco dei pianeti ti trasmette una certa agilità, facendoti godere dell'aspetto piacevole dell'improvvisazione. Gemelli, nonostante un'indiscutibile impazienza da parte tua, la configurazione suggerisce di non lasciarti condizionare. Cancro, per tua fortuna l'opposizione tra Mercurio e la Luna in cui sei coinvolto è sciolta da altri aspetti che traducono in pensieri, in azioni. Leone, sembra che nel lavoro qualcosa di piuttosto urgente richieda la tua attenzione, generando un atteggiamento impaziente. Vergine, la giornata crea le condizioni giuste che rendono quasi inevitabile il tuo coinvolgimento emotivo. L'amore diventa il fulcro della giornata. Poi ancora, Bilancia, il tuo inarrivabile equilibrio oggi viene momentaneamente alterato da una configurazione che ti fa oscillare in difficoltà nel decidere tra varie idee e possibilità riguardo la questione di lavoro. Siamo lo Scorpione, le condizioni che ti permettono il successo che desideri raggiungere sono già presenti, ma opportuno aspettare. Sagittario, la sensazione di fretta che si fa sentire questi giorni è destinata ad accompagnarti per un certo tempo. Capricorno, la Luna è ancora il tuo segno e la sua opposizione a Mercurio crea una sorta di inspiegabile nervosismo che ti rende curioso e loquace. Acquario, la giornata potrebbe indurti a momenti di disattenzione al lavoro, favorendo un atteggiamento dispersivo. Pesci, sembrerebbe che la configurazione ti induca a cercare di capire cose che in realtà sfuggono alle spiegazioni, vanno semplicemente vissute. Per esempio, i sentimenti e l'amore. Forza e coraggio, pesciolini, arriva l'amore anche per voi. Dunque, veniamo adesso alle trasmissioni televisive. Dunque, su Rai 1 abbiamo Belgio-Senegal 21 e 40, su Rai 2 il padre e la sposa, su Rai 3 chi l'ha visto, su Rete 4 Zona Bianca, su Canale 5 Temptation Island, su Italia 1 Next Film d'azione, la 7 Lezione di mafia, su TV 8 Paradiso Amaro, su Tele 9 Ex Film Commedia, questo è quanto, e poi la partita su DAZN, l'altra partita di, anzi le altre due partite dei mondiali dei sedicesimi. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio di Paolo Radamenti, i consigli di architetto Grandi Marche, siamo a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. E ancora, che tipo di musica va? Dunque abbiamo canzoni in vetrina, vetrine dei grandi successi, poi nel fine settimana si cambia, naturalmente arrivano le hit dell'estate 2026, i nostri super festival, il 15 arrivano le hit dell'estate 2026, i nostri super festival, il 15

Al.it Feplay ci sei, ok, ci siamo anche noi, grazie per l'ascolto a tutti, buona giornata, perfetto. Allora, ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi, grazie, riparatevi dal caldo, mi raccomando, anche se tra stasera e domani dovrebbe arrivare qualcosa anche qui a Teramo, va bene, quindi ci rinfreschiamo un po', magari usciamo per le strade, camminiamo sotto la pioggia scrosciante, ah, che bello, vabbè. Ciao a tutti, grazie.

firmato Blanchito. Quando il cielo si fa blu, penso solo a te. Chissà come stai lassù ogni notte. È blu celeste.

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina.

0: thought, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

E quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

più. Ogni passo che gli ho fatto con te l'ho condiviso, ogni segreto, ogni paura, ogni mio sorriso.

coraggio di che non è facile parlarti. E i giorni passano ma sembra sempre lunedì, che non ci sei più tu a salvarmi. E questa stanza senza te sembra un diario vuoto, e mille pagine da scrivere, guardo una foto e te

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti, siamo arrivati a mercoledì 11 luglio 2026, San Teobaldo Eremita. Parliamo più tardi di queste notizie. Disagi per viaggiare meglio, 1300 cantieri attesi da anni, caos voli e treni, colloqui con Salvini. Fermare oggi i lavori significherebbe rinunciare a un paese più moderno domani. Disagi per viaggiare meglio. Lo Ius Soli non si tocca, la Corte Suprema americana boccia la riforma di Trump, chi nasce in America è americano, come giusto che sia. Donald furioso, il congresso rimedi. Il caso trasporti, CDA straordinario delle ferrovie, Donnarumma si dimette da CEO. E ancora caldo, l'OMS in Italia, 5 vittime, il Ministero smentisce, falso, il 6 luglio vertice emergenza dell'Unione Europea. Certo che questi cambiamenti, questo caldo tropico tropicale che si è abbattuto anche sull'Italia e sull'Europa, vedi Francia e Spagna, sicuramente apporterà notevoli cambiamenti da qui in poi, sono sicuro. E ancora scisma, appello del Papa, non lascerate la Chiesa, Müller non obbediscono Leone, prendono la fede su misura. Dunque, allora diceva tempo addietro il Santo Padre Prevost che nella vita non servono le bombe, serve la diplomazia, parlare, trattare sempre. E infatti allora io chiedo adesso al Papa, trattate con i seguaci di Lefebvre, di Monsignor Lefebvre francese, vediamo un po' se riuscite a trarne un ragno dal buco. E le ha risposto anche Donald Trump, caro Papa Leone, dicendole sì, è vero, ma a volte la spada occorre. Vabbè, comunque andiamo oltre, sono fatti loro, giusto per dare una risposta, perché loro predicano sempre la diplomazia, bisogna parlarsi, bisogna prima di agire, bisogna vedere eccetera eccetera. E allora mi sembra che tutto questo agire, parlare da parte del Vaticano ai seguaci Lefebvre non abbia sortito nessun effetto. E ancora a Sulmona, maxi rissa in centro tra 11 giovani, paura tra passanti, calci, pugni, cintate, spray e peperoncino, almeno in 11 altra sera hanno dato vita all'ennesima rissa in centro storico nella centralissima piazza Garibaldi, questa volta quarto episodio in 2 settimane. Il segno più del giorno, il segno del cancro, tra altre cose stasera nel primo pomeriggio dovremo sapere se il Teramo è andato in Serie C o farà la Serie D ancora. Bastoni, il calciatore difensore dell'Italia e dell'Inter, Bastoni, va bene, è stato indagato per prostituzione minorile a pagamento, è andata con una ragazzina di minorenne di 17 anni. Haaland, decisivo, Norvegia si regala gli ottavi col Brasile, ma non è che sia stata una bella partita, assolutamente, nel senso non è bella partita, lo è stata, ma non è che la Norvegia sia stata un po', come dire, superiore alla Costa d'Avorio, in certi tratti sì, ma insomma. Poi ancora la Francia, chapeau, tanto di cappello, signori, questa è una delle favoritissime per il mondiale di quest'anno, non c'è assolutamente nulla. E pensate un po', intanto avremo un Norvegia-Brasile agli ottavi. Il Brasile contro la Norvegia non ci vincerà mai, ma c'è Carlo Ancelotti che può vincere con la Norvegia, attenzione. A Monte Carlo trema bomba all'oligarca sanzionato a Kiev, feriti Ermolaev, moglie e figlio, perché continuavano a vendere liquori eccetera alla Crimea e alla Russia. Ultimo e traviata, Roma canta bene, si attende la serata, il live del Romano Ultimo a Tor Vergata con 250.000 presenze. E vai, dunque regaliamoci una botta di energia, di questi tempi ci vuole, con il caldo e tutto il resto, sentiamo, vai.
2: Oh mamma, mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma, diva! Event, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma, mamma, mamma, mamma!
1: Ok, bene, allora apriamo prima parte, siete benvenuti e allora sentiamo un po' cosa c'è da raccontarvi. Attenzione, prego.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Andiamo con primissima, allora cosa va su Radio Amica musicalmente parlando? Beh, è il momento di canzone in vetrina, vetrina di grandi successi, e poi fine settimana in compagnia delle hit dell'estate 2026. Dunque, allora veniamo adesso invece a quel che vedremo prossimamente. Dunque, Stati Uniti nel campionato mondiale di calcio, Stati Uniti Bosnia-Herzegovina giovedì 2 luglio ore 2, Australia Egitto venerdì 3 luglio ore 20, Argentina Capoverde sabato 4 luglio ore alla mezzanotte. E beh, insomma, ci sono 3-4 squadre, anche 4 direi, va bene, che possono vincere il mondiale. Strano a vedere, per me la favoritissima rimane sempre e comunque la Francia. Solo Ancelotti in qualche modo può imbrigliare la Francia, lui, non il Brasile. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Tortoretto Lido, ristorante pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfood Music, una mare di eventi per tutta l'estate, luglio e agosto. Il 3, il 7 e il 3, il 10 di luglio si balla, vabbè, tutti i venerdì, vabbè. Dunque, allora andiamo avanti. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica arriva la novità del mese, la novità musicale del momento, appunto si tratta di Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, che naturalmente è il disco di successo già in classifica, già primo in classifica, che noi mandiamo di questi tempi. Bentornata estate, Gardelido è sempre aperto a Tortoretto Lido, lungomare Sirena, ristorante pizzeria con terrazza sul mare. La massima del giorno, ci siamo tra poco, prima ancora andiamo con il caffè del giorno, va bene? Un buon caffè dal 900, caffè in galleria, prego.

0: Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
1: La massima del giorno: la politica non rovina solo il carattere ma anche la fisionomia di una persona. Potrebbe anche essere, perché no? Dunque, andiamo subito con la scuola musicale Maestro Umberto De Battistis. Bene, signori, c'è un'altra data per giugno in coro. È previsto per domenica 5 luglio alle ore 18.30 presso la sala convegni della Camera di Commercio in via Savini a Teramo. Ingresso libero, va bene. Sarà ospite il coro pop Le Mani Avanti, una delle più importanti e apprezzate realtà corali di tutto il territorio nazionale. Quindi appuntamento per domenica 5 di luglio presso la sala convegni della Camera di Commercio, con Giugno in coro, che visto il grande successo insomma va avanti, si allarga. Vabbè, dunque, allora, sulla Dimica ossigeno puro, la parte orchestrale qui alla Dimica International. C'era una volta il West, dirige l'orchestra il maestro Ennio Morricone. È un'estate calda, bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca, spassosa, piena di birra e spaghetti. Un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Tra poco le notizie importanti con Top Clean. Sentiamo un po', prego regia, ci siamo, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti, pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
2: Ok, bene, andiamo con le notizie importanti. Dunque, Super Tormentone estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata e più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp e invia il tutto al 335-6564-507. Di Santa Mobile Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Trova qui l'arredamento unico per la tua casa. Più facile di quanto pensi. Di Santa Mobile Arredi, Nero di Seppi. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novarido. Chiama al 348 53 88 978, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. La canzone più della settimana, oltre la settimana, è un omaggio al Messico, che tra le altre cose ieri ha vinto ancora con l'Ecuador e passa agli ottavi di finale. Complimenti, va bene. Dunque, la canzone è La Cucaraccia, che è una delle canzoni del Messico, in omaggio al Messico, che ha organizzato il mondiale insieme agli Stati Uniti d'America e al Canada. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Ma il meteo, signori, ci siamo con il Gardelido, arriva anche il meteo, sentiamo un po', vai pure.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardelido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gardelido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardelido, ristorante e Pizzeria al telefono 0861 78 77 02. Lungomare Sirena Tortore Toledo. Ci vediamo tutti i giorni lì.
2: Allora andiamo subito con il momento riservato al tempo che farà. Domani piove, oggi invece, domani pomeriggio. Dunque un campo d'alta pressione abbraccia le zone, garantisce tempo stabile per oggi. Nel pomeriggio potrebbe esserci qualcosa che potrebbe in qualche modo annullare un po' il nostro cielo, va bene, ma ce lo aspettiamo. Vabbè, venti deboli, mare poco mosso, e poi ancora domani invece arriva la pioggia con una circolazione depressionaria, tempo instabile, dunque allenta la presa del caldo, meno male, altrimenti qui c'è da morire. Vabbè, dunque allora le temperature: L'Aquila più 18 più 32, Sulmona più 19 più 33, Pescara più 22 più 34, Chieti più 23 più 34, Teramo più 24 più 34, Giulianova più 17 più 30, Roccaraso più 20 più 34, Martinsicuro più 23 più 35, San Benedetto del Tronto più 23 più 34. Questo è quanto, siamo arrivati al primo di luglio 2000, oggi è primo luglio 2026, primo luglio, mercoledì, prima avevo detto 11 luglio, no, oggi è primo luglio, Santo Teobaldo Eremita il Santo, primo luglio oggi, primo luglio, scusate. Vabbè, dunque allora siamo arrivati al giorno numero 182 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 183, il sole è sorto alle esattamente alle 5:28, tramonterà questa sera alle 20:39, perfetto, bene. Allora signori, andiamo pure con adesso con le altre notizie che abbiamo, e cioè naturalmente è arrivato il super momento riservato al notiziario del giorno, due cose importanti e poi tutte le notizie che abbiamo per voi. Sentiamo un po', vai.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene. Dunque, vediamo subito allora il notiziario del giorno. In questo mercoledì 1 luglio 2026, San Teobaldo Eremita. Il segno più bello del giorno è il segno del cancro. Prima abbiamo commesso un errore, ma ci può stare con il caldo che fa. Abbiamo detto 11 luglio, invece oggi è 1 luglio. Già corre il tempo di per sé stesso, figuriamoci se vogliamo aumentare i giorni. Vabbè. Dunque, caos delle ferrovie, Donnarumma lascia. Ieri è stato ufficializzato l'addio da CEO dopo solo 2 anni di mandato. La decisione è nel corso di un consiglio d'amministrazione straordinario, ora focus sul piano. Dunque, il board ha avviato le procedure per garantire continuità alla governance della società. Dunque, tra altre cose, io credo, cerco di interpretare le dimissioni di Donnarumma, perché visto quello che è successo a Moretti, va bene, che non c'entra niente, gli operai sbagliano e lui va in galera, giustamente rischia di andare in carcere anche Donnarumma, e ha detto: beh, a questo punto, signori, se non ci sono regole chiare, fatelo voi, il CEO, il manager, l'amministratore delegato, eccetera. E ancora, le opposizioni fanno sconti, serve un'informativa urgente, il Menino finisce il ministro accusato di non aver mai messo a punto una strategia complessiva. Le opposizioni fanno sconti, serve un'informativa urgente, il Menino finisce il ministro accusato di non aver mai messo a punto una strategia complessiva.

per un valore di 164 miliardi, cifra mai raggiunta prima dalla nostra Repubblica. Chiaramente adesso fermarsi significa far tornare l'Italia indietro di 100 anni. Dunque il Ministero sugli investimenti PNRR dice, il Ministero, tutte le risorse sono state assegnate. E ancora, la Corte Suprema boccia Trump, negli USA resta valido lo ius soli, il quarto no dei giudici in due giorni, bocciato il tentativo di abolire la norma che tutela i figli degli immigrati senza documenti. Donald Trump, un male per il paese, ma il Congresso può facilmente porre rimedio con una leggina. Il presidente dei giudici ha spiegato che l'ordine esecutivo del Tycoon viola il 14° emendamento alla carta, ma Donald Trump sa come aggirare il tutto. Hormuz, piano di Oman e Iran per i pedaggi, vertice a Doha, pressing americano. E ancora l'appello del Papa alle febbriani: vi prego, non lasciate la Chiesa. Oggi la fraternità consacra quattro vescovi sfidando l'autorità del pontefice, saranno tutti scomunicati. Prevosti via la lettera implorando il passo indietro, ma i ribelli chiudono, nostro dovere andare avanti. E allora io mi chiedo ancora una volta, l'ho fatto nella presentazione delle notizie, lo faccio tuttora, il Papa ha sempre detto che bisogna, ma non solo il Papa, c'erano anche altri cardinali che hanno sempre riferito che bisogna trattare, parlare, usare la grande diplomazia, non servono le bombe ma serve trattare, e mi sembra che non sia poi tanto vero, perché se quattro ribelli tra naturalmente le febbriani se ne vanno e chiaramente verranno consacrati quattro vescovi oggi sfidando l'autorità del pontefice, allora a questo punto mi chiedo se forse sarebbe meglio ogni tanto lasciar fare, va bene, anche perché con la diplomazia non si va da nessuna parte, ma e né tantomeno con parlando, sentendosi. Dunque voltiamo pagina, caldo la battaglia sulle cifre per l'OMS in Italia, 5 morti, ministero, a noi non risulta. L'allarme dell'Organizzazione Mondiale, questa ondata è solo una prova generale, da Roma alla smentita del Dipartimento per Prevenzione, il 6 luglio vertice emergenze ai paesi europei. L'AFA colpisce le donne in gravidanza, quasi 1000 parti premature in più, aumentano le nascite prima della 37esima settimana, allarme per ipertensione e altre patologie ostetriche. La maxi ricerca su 36 milioni di future mamme, il rischio cresce fino al 26% durante le ondate di calore. Meno auto, alberi e vernici tech, così le città si preparano al futuro, il clima stravolto impone di riprogettare i centri urbani, aria condizionata a disposizione di tutti, più spazio alle aree verdi, energie rinnovabili e materiali studiati per ridurre l'impatto termico. Saranno sempre più diffusi i rifugi climatici dove si potrà trovare refrigerio in modo del tutto gratuito, l'esperto da adeguare ospedale e scuole, ci mancherebbe altro. I braccianti nei campi sotto al sole, qui si aggirano i divieti regionali. Nell'Agro Pontino, turni anticipati per il caldo anche alle 4 del mattino, alla fine si lavora più del previsto, poi controlli, svenimento e malori, e ci stanno tutti. E ancora voltiamo pagina, andiamo avanti. Legge elettorale, Fratelli d'Italia insiste, avanti con le preferenze, c'è una norma anti-Vannacci. Vertice a via della scrofa tra gli Sherpa e contatti tra leader. Fumata nera sulle indicazioni, nomi sulla scheda, raccolta le firme, regole più stringenti per le nuove formazioni. Leader di Futuro Nazionale, Vannacci punge ancora la Premier, dimostra di aver coraggio, elimini le posizioni bloccate. L'approdo in aula è previsto per la prossima settimana, ma l'opposizione ora chiederanno uno slittamento. Beh, insomma, Vannacci, stai trattando con la Meloni, non penso che la puoi raggirare più di tanto, insomma, vabbè. Dunque, vediamo adesso un'altra notizia. Conte slime, destra al colle, la Premier vuole solo il potere. Il leader del Movimento 5 Stelle, legge elettorale incostituzionale per blindarsi con i fedelissimi, la linea sulle primarie, unica via per unire la nostra comunità. Il capo dei 5 Stelle, abbiamo presentato gli emendamenti unitari, dobbiamo essere pronti a fare ricorso alla consulta. La segretaria democratica Elise Lane, sulla riunione a via della scrofa, racconta questi 4 anni di governo chiusi nel palazzo. E ancora veniamo, dunque, siccome la prossima volta vincerà il centro-sinistra, ci siamo segnati tutte le cose che hanno detto, attenzione,
e quindi ci aspettiamo non dopo 100 giorni, dopo 3 mesi, da subito, il giorno dopo l'elezione ci aspettiamo aumento delle pensioni, gli stipendi.

tutti in vacanza con le Ferrari, eccetera, eccetera. Vediamo un po' se mantengono una sola promessa. Monaco, l'attentato all'oligarca, la pista delle frodi del call center, grave l'imprenditore che era stato sanzionato da Zelensky, amputate le gambe alla moglie, ferito il figlio tredicenne, l'ombra del riciclaggio e del regolamento dei conti, l'aggressore ripreso da una telecamera all'ordigno con bulloni e palline da caccia, attivato al passaggio della famiglia che vive a Monte Carlo. Il Principato era un'oasi intoccabile e protetta, quel sogno si è infranto, dice Riccardo Cocciante, il cantante che ha scelto la città di Monte Carlo per vivere. Nessun luogo è immune, neanche un paradiso sicuro. Volevamo crescere il nostro figlio lì, dove tutto sembra sotto controllo, ma era fuori dalla vita vera. È successo anche a Monte Carlo. La bomba contro Ranucci, arrestati i quattro attentatori, così facciamo la storia. Si vantavano l'attacco al giornalista realizzato con gelatina da cava, l'idea dei mandanti, scaricare la colpa su narcos albanesi e andare a divertirsi poi in Spagna. Contestata la strage con l'aggravante mafiosa, in una mail al PM vi aiuto a prenderli, ma il clan Noccia non c'entra. Il clan Moccia, scusate. Bimbi del Bosco, superato l'esame a scuola, la pratica di istruzione parentale avrebbe sinora funzionato. I tre fratellini 7-9 anni, figli di Nathan e Catherine, la famiglia del Bosco, avrebbero infatti superato in maniera brillante gli esami scolastici. E vai! Dunque, inchiesta e scorta a Milano, indagato l'interista Bastoni per prostituzione minorile. Veniamo a questa notizia che potrebbe incastrare addirittura anche Bastoni, il noto difensore dell'Inter, della nazionale. Perché? Perché ha avuto un rapporto con una ragazza minorenne di 17 anni. E ancora andiamo avanti, veniamo alle altre notizie che abbiamo prima di passare oltre allo sport. Dunque veniamo a Teramo dintorni, rissa e lesioni, accuse per 7 a Sant'Egidio la Vibrata, quella sera ci hanno aggredito, la procura chiude l'indagine per chiesto l'archiviazione per reato di violenza sessuale, gli indagati sono i giovani Sant'Egidio la Vibrata incolpati di aver palpeggiato una ventenne, secondo l'accusa i ragazzi avrebbero picchiato la donna e il fidanzato intervenuto in aiuto di un altro. Un anno dopo i fatti avvenuti sul lungomare di Tortoreto ci sono due fascicoli giudiziari a scandire passaggi futuri per 7 giovani di Sant'Egidio alla Vibrata. In carcere ora scatta l'allarme per il caldo, il sindacato osa proteste, gli uffici sono senza climatizzatori, dov'è il benessere del personale? Il sindacato OSAP lancia l'allarme per il caldo nel carcere di Castrogno, in particolare il sindacato protesta per le condizioni degli uffici del personale che sono senza climatizzatori. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso a un'altra notizia. Addio a Di Paola, sindaco per 10 anni, il quasi centenario storico esponente del DC, è stato anche sindaco e consigliere regionale, sindaco per 10 anni addirittura, è presidente della Camera di Commercio, insomma le ha passate tutte. Complimenti a Di Paola, sicuramente un gran signore questo sindaco, va bene, Ferdinando Di Paola, che ha fatto un po' la storia qui a Teramo. Dunque, sosta per residenti a costi ridotti, Di Marcantonio presenta in consiglio il piano per il parcheggio San Francesco, svolta per la sosta in centro storico, dal 20 agosto al 30 ottobre apriranno ufficialmente le adesioni per la convenzione del parcheggio di piazza San Francesco. Scooter contro su, domani l'ultimo saluto all'ingegnere Marco Aquilani, a San Nicolò Turdino, funerali del 44enne Aquilani, grande appassionato di montagna e di sport, eseguita l'autopsia e indagini per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto mortale sull'autostrada 25A. Alla ASL in pensione il direttore consorte, è andato in pensione Sergio Consorte, direttore della WOC area distrettuale Gran Sasso Laga. Rugby senza impianti, vertice in comune, il sindaco incontra il rappresentante delle società di rugby teramane e in video collegamento il campione teramano Riccioni. Torna da venerdì a domenica a Piano Roseto la 162esima edizione della rassegna Pastorizia in montagna, storica fiera dedicata alla pastorizia. E ancora, centro massaggio, colonnella a luci rosse, scatta la denuncia per la titolare, la donna di nazionalità cinese accusata di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, le ragazze lavoravano e dormivano nello stesso locale, sequestrando numerosi telefoni e cellulari.
Ruzzoletti, maxi lavoro la condotta domani Nient'acqua, potrebbe mancare anche a Teramo città, e potrebbe mancare in tante zone comprese Giulianova, Rodoro, Notaresco, Roseto, gli Abruzzi, Sant'Omero, Teramo e Tortoreto. Nel taglio a Giulianova la sospensione riguarderà località Case di Trento, le vie di Case di Trento, le Colle d'Oro, località Colle Pizzuto e Colle San Tommaso. A Roseto, Colonia Paese e Monte Pagano, oltre a Villa Maisè, mancherà l'acqua, potrebbe mancare anche in alcune parti della città di Teramo. Psichiatria accorpata a Teramo, l'annuncio di Massimo Antonio, si consuma un altro scempio. Il consigliere comunale Giugliese dice assurdo che psichiatria sia stata accorpata a Teramo, anche se alcuni medici da quelle parti dicono che invece è stata fatta la giusta considerazione. Dunque, al comune di Campli, botta risposta tra sindaco e opposizione, si riaccende lo scontro sul bilancio. E ancora, polizia stradale, c'è la proposta per una sezione valiberata. Il questore Sorgonà e la sindaca Casciotti hanno parlato nell'ultima riunione sulla sicurezza, esclusa la possibilità di aprire un commissariato, mancano i numeri e le risorse minime necessarie. Scusate. Ruba a Corropoli 10 tubi di aspirazione un'azienda, scatta subito l'arresto. I carabinieri del cooperativo di Alba Adriatica hanno arrestato uno straniero residente a Martignano in provincia di Ascoli Piceno per furto a Corropoli. Cerasuolo, festa con 40 aziende abruzzesi, da sabato a lunedì il festival dedicato al vino simbolo della regione con ristoranti, musica e spettacoli. E a Sant'Omero maxi brindisi con 21 festeggiati, centinaia di invitati e 5 porchette per chi ha festeggiato i 50 anni, ha compiuto 50 anni. Va bene, bella iniziativa a Sant'Omero. Torniamo a Giulianova, Caliscendi con feste e polemiche, le nuove strutture sotto accusa. Domani apertura della kermesse enogastronomica e confronto in consiglio sul cantiere al Molo Sud. Il cittadino governante, spazio pubblico privatizzato, Ferrante piena regolarità degli interventi. Domani sarà giornata dei Caliscendi a Giulianova. Caliscendi naturalmente che vanno da Giulianova Alta a Giulianova Paese. Scusate, Giulianova Alta a Giulianova Lido. Scusate. Va bene, andiamo ancora avanti. Colibrì, protagonista all'infiorata di Roma, il circolo culturale ha realizzato il quadro principale dedicato alla conversione di San Paolo. E ancora Selvapiana, torneo di bocce con atleti in arrivo da tutta Italia. Veniamo a Roseto, bus navetta al via con modifiche, resta una sola corsa di mattina, a parte oggi il servizio che sarà in vigore fino al 6 di settembre. E ancora Belvedere oscurato all'Erba Alta, a Montepagano la vegetazione impedisce di vedere il panorama in via del Sole. Cristicchi, ambasciatore della gentilezza, il cantautore romano, è stato premiato, insignito del titolo di ambasciatore appunto della gentilezza durante il festival a Villa Paris con oltre 1000 spettatori. A Silvi, strada chiusa e scontro in aula, scordella colpa della provincia. L'opposizione abbandona il consiglio, ennesimo muro alzato della maggioranza, nessun dialogo. E ancora, imbrattato con la vernice il sottopasso del Cerrano a Pineto, l'ex scuola demolita, niente rischi per la presenza dell'amianto. E adesso andiamo per finire allo sport, ultimo atto. Dunque Olanda e Germania piangono perché vengono sconfitti, la Norvegia vola agli ottavi, Orange e tedeschi battuti dopo i calci di rigore da Marocco e Paraguay. Oggi alle 18 la sfida tra Inghilterra e Congo, alle 21 lo spazio a Belgio-Senegal, due belle partite da vedere, ma da quello che ho visto in Francia, naturalmente la partita della Francia di ieri sera, beh, mi sembra che chiaramente non ce ne sia per nessuno, mi sbaglio? È troppo forte questa nazionale, gioca divinamente bene, sono veloci, cercano sempre gol. Vedremo comunque cosa accadrà. Intanto c'è agli ottavi, troviamo una Brasile-Norvegia che secondo me il Brasile non potrà mai vincere e che invece potrebbe farlo grazie alla guida che si chiama Carlo Ancelotti. Quello che mi ha fatto vedere nell'ultima partita contro il Giappone, che l'ha ribaltata completamente, mi ha fatto capire che è un grandissimo allenatore. Oddio, non c'era bisogno di capirlo perché lo sapevamo già, ma comunque diciamo che è stata l'ennesima conferma.
E ancora veniamo ai Catori, Juve fatta, al Genoa 16 milioni e Puccia. Colpo in attacco per i bianconeri, dal Genoa arriva Equator. Silva si allontana dal Milan, Mourinho vuole bastoni al Real Madrid. Veniamo al basket NBA, Fontecchio resta a Miami anche il prossimo anno, il cestista di Francavilla a mare firma un contratto di 2,5 milioni di dollari con gli Heat, si candida a un ruolo chiave da tiratore dopo l'arrivo di Antetokounmpo. E ancora dunque LeBron, intanto James LeBron saluta a 41 anni Lakers e c'è l'idea Golden State. Tennis, Berrettini passa al secondo turno, oggi Sinner contro Borges, e Wimbledon, il romano batte Wawrinka dopo più di 4 ore, anche sono che Paulini vanno avanti, oggi gioca appunto Sinner. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Di Nardo Pescara sono lontani, forse andrà al Frosinone, c'è già l'accordo. I sociali vicino all'intesa col Bomber, piacciono Erradi ed Emausso per il Pescara. La Salernitana ha fatto un sondaggio per Insigne, se ne dà il Belgio per Meazzi. Al momento l'attaccante di Parigi non si muove da Latina. Il Pineto segue l'attaccante Gorza, mirino sul 19enne dell'Ascoli. Venezia e Lecce seguono Nebuloso. Gorgone, ex allenatore del Pescara, interessa il Catanzaro. Teramo, attesa infinita, oggi la parola passa al Consiglio federale. La commissione non ha ufficializzato irregolarità tra i 59 club di Serie C. Nel pomeriggio il verdetto alla FIG, mercato, idee fossate la Monica. Comunque bisogna aspettare, perché se non sappiamo quale campionato dovremo fare, naturalmente il mercato non può procedere. Colpo Giulianova, che invece sa dove giocherà in Serie D. In arrivo il centrocampista Cosimo Forgione, bell'acquisto da parte del Giulianova, che il prossimo anno vuol fare un campionato di presenza su in cima alla classifica. Chieti, Del Zotti, mister lascia, non voglio essere un peso, il tecnico si dimette insieme allo staff, preferisco non ostacolare trattative per la cessione del club, e quindi dimettendosi non prenderà più una lira, va bene, ok, e quindi almeno da quella parte non ci sono soldi da pagare. Ok, gli appunti di Radio Amica International, stop con le notizie, sentiamo, prego. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 00972. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis. Ok, bene, gli appunti di Radio Amica International. Allora, andiamo con le canzoni. Abbiamo le canzoni vetrina di grandi successi al momento, poi il fine settimana torna, nel fine settimana tornano le hit dell'estate 2026. La Hitmania Show. Allora, di Sant'Emo Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 30 4 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Tra poco le notizie riservate, aspettando il nuovo Super Festival da Radio Amica International. Prego.

0: quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.
1: Ok, bene bene, dunque andiamo con le notizie riservate. Super Tormentone estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, mandaci il titolo attraverso WhatsApp al 335-6564-507. Condividi anche tu questa grande iniziativa firmata Radio Mica International. Arrechino risonante da Sante a Tortoletto Alto al telefono 347-37-64-271, solo a base di pesce. E ancora stazione servizio P Fratelli Ciprietti, Giuliano Nido, mondo risparmio, servizi e qualità con un bar grande accogliente aperto da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio e gas auto. Bene, la raccolta porta a porta, primo di luglio oggi, stasera mercoledì non va niente, proprio così, non va niente. Ok, perfetto. Dunque, allora cominciamo bene, eh? Andiamo ancora avanti perché abbiamo l'angolo della fortuna tra poco con Casa del Fico. Sentiamo un po', prego regia, vai.

0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con palottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 42 01. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Andiamo a fortuna, concorso numero 104, la combinazione vincente ieri sera al Super Enalotto, 1, 7, 51, 64, 78, 83, numero jolly 13, Superstar 66, nessun 6, nessun 5 più 1, i 5 vanno 182.000 euro, buttali i 4, 431 euro, e i 3, 26 euro, 83, e 2, 5 euro per una super combinazione vincente che la seguente: 1, 7, 51, 64, 78 83, numero jolly 13, Superstar 66. Si riparte, ripeto, da un montepremi, anzi un 6 che vale 187 milioni e 500 mila euro. E vai, dunque. Dopo l'angolo fortuna, signori, le farmacie di turno con le canzoni sotto l'ombrellone di Radio Mica International. Sentiamo un po', vai pure, prego.
0: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
1: Ok, bene, andiamo con le farmacie di turno. Teramo Città, Lucangeli, Piazza Verdi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9, domani è giovedì. Vedi a Moscione Velante Foschi, ad Atri Pepe, a Pino De Silvi, Francia Comunale, Genova Marcelli, Piazza Libertà, in Val Vibrata di Mattia, Santomero, a Rosetto Candelori, a Bisenti Farmacia Rosini, a Castelli e Isola Orsini, a Montorio Dorisio Fanadriano, a Campli Mascitti, sul Laga Piccioni, Valle Castellana, a Teramo Città, Lucangeli, Piazza Verde, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9, domani. Ricordo che giovedì, domani però, oggi è invece mercoledì 1 luglio 2026. Mamma mia, siamo arrivati, è già luglio, ehi. Non scherziamo, che qui il tempo passa, boh. Dunque andiamo, le super classifiche, ci siamo, prego.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene, bene. Dunque, allora, la super classifica del giorno tocca chiaramente al cinema. Bene, al primo posto, Disclosure Day, gli alieni sono sulla Terra. Scary Movie al secondo posto, al terzo Backrooms, al quarto Obsession, al quinto BTS World, al sesto Master of the Universe, e poi il film su Michael Jackson che resiste al settimo posto. Però devo dire la verità che gli incassi sono piccolini, diciamola tutta la verità, il cinema sta subendo davvero un attacco non indifferente. Vabbè. speriamo che si riprenda al più presto. Attenzione, siamo arrivati alla chiusura di primissima con l'oroscopo, programma in televisione, le comunicazioni in servizio. Possiamo andare, prego regia.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene così, dunque chiusura di primissima con l'oroscopo di oggi mercoledì 1 luglio 2026, Ariete. Oggi la configurazione ti spinge e sporti maggiormente nel lavoro, accettando anche una dose di nervosismo che ti fa sentire più fragile. Toro, il gioco dei pianeti ti trasmette una certa agilità, facendoti godere dell'aspetto piacevole dell'improvvisazione. Gemelli, nonostante un'indiscutibile impazienza da parte tua, la configurazione suggerisce di non lasciarti condizionare. Cancro, per tua fortuna l'opposizione tra Mercurio e la Luna in cui sei coinvolto è sciolta da altri aspetti che traducono in pensieri, in azioni. Leone, sembra che nel lavoro qualcosa di piuttosto urgente richieda la tua attenzione, generando un atteggiamento impaziente. Vergine, la giornata crea le condizioni giuste che rendono quasi inevitabile il tuo coinvolgimento emotivo. L'amore diventa il fulcro della giornata. Poi ancora, Bilancia, il tuo inarrivabile equilibrio oggi viene momentaneamente alterato da una configurazione che ti fa oscillare in difficoltà nel decidere tra varie idee e possibilità riguardo la questione di lavoro. Siamo lo Scorpione, le condizioni che ti permettono il successo che desideri raggiungere sono già presenti, ma opportuno aspettare. Sagittario, la sensazione di fretta che si fa sentire questi giorni è destinata ad accompagnarti per un certo tempo. Capricorno, la Luna è ancora il tuo segno e la sua opposizione a Mercurio crea una sorta di inspiegabile nervosismo che ti rende curioso e loquace. Acquario, la giornata potrebbe indurti a momenti di disattenzione al lavoro, favorendo un atteggiamento dispersivo. Pesci, sembrerebbe che la configurazione ti induca a cercare di capire cose che in realtà sfuggono alle spiegazioni, vanno semplicemente vissute. Per esempio, i sentimenti e l'amore. Forza e coraggio, pesciolini, arriva l'amore anche per voi. Dunque, veniamo adesso alle trasmissioni televisive. Dunque, su Rai 1 abbiamo Belgio-Senegal, 21 e 40, su Rai 2 il padre e la sposa, su Rai 3 chi l'ha visto, su Rete 4 zona bianca, su canale 5 Temptation Island, su Italia 1 Nest Film d'azione, la 7 lezione di mafia, su TV 8 Paradiso Amaro, su Tele 9 Ex Film Commedia, queste quante, poi la partita su DAZN, l'altra partita le altre due partite dei mondiali dei sedicesimi. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio di Paolo Radaventi, i consigli di architetto Grandi Marche, siamo a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. E ancora, che tipo di musica va? Dunque abbiamo canzoni in vetrina, vetrine dei grandi successi, poi nel fine settimana si cambia, naturalmente arrivano le hit dell'estate 2026, i nostri super festival. Il 15 di luglio riapriamo con il nuovo super concorso festival da Radio Amica, aspettate il 15 luglio, perfetto, raccolta porta a porta, oggi 1 luglio, mercoledì, non va niente, ok. Mentre Dunque, mentre la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Mica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radiomicainternational.it. Fai play, ci sei, ok, ci siamo anche noi. Grazie per l'ascolto a tutti, buona giornata, perfetto. Allora, ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi, grazie, riparatevi dal caldo, mi raccomando, anche se tra stasera e domani dovrebbe arrivare qualcosa anche qui a Teramo, va bene, quindi ci rinfreschiamo un po', magari usciamo per le strade, camminiamo sotto la pioggia scrosciante, ah, che bello, vabbè, ciao a tutti.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica, il torneo giornale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due. Se ne sente il bisogno, eh? Ristorante Arlecchino. Scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante a rispondere.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzazione a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti, siamo arrivati a mercoledì 11 luglio 2026, Sant'Eobaldo Eremita. Parliamo più tardi di queste notizie. Disagi per viaggiare meglio, 1300 cantieri attesi da anni, caos voli e treni, colloqui con Salvini. Fermare oggi i lavori significherebbe rinunciare a un paese più moderno domani. Disagi per viaggiare meglio. Lo Ius Soli non si tocca, la Corte Suprema americana boccia la riforma di Trump. Chi nasce in America è americano, come giusto che sia. Donald furioso, il congresso rimedi. Il caso trasporti, CDA straordinario delle ferrovie, Donnarumma si dimette da CEO. E ancora caldo, l'OMS in Italia, 5 vittime, il ministero smentisce, falso, il 6 luglio vertice emergenza dell'Unione Europea. Certo che questi cambiamenti, questo caldo tropico che è tropicale che si è abbattuto anche sull'Italia e sull'Europa, vedi Francia e Spagna, sicuramente apporterà notevoli cambiamenti da qui in poi, sono sicuro. E ancora scisma, appello del Papa, non lascerate la Chiesa, Müller non obbediscono Leone e prendono una fede su misura. Dunque, allora diceva tempo addietro il Santo Padre Prevost che nella vita non servono le bombe, serve la diplomazia, parlare, trattare sempre. E infatti allora io chiedo adesso al Papa, trattate con i seguaci di Lefebvre, di Monsignor Lefebvre francese, vediamo un po' se riuscite a trarne un ragno dal buco. E le ha risposto anche Donald Trump, caro Papa Leone, dicendole sì, è vero, ma a volte la spada occorre. Vabbè, comunque andiamo oltre, sono fatti loro, giusto per dare una risposta, perché loro predicano sempre la diplomazia, bisogna parlarsi, bisogna prima di agire, bisogna vedere, eccetera eccetera. E allora mi sembra che tutto questo agire, parlare da parte del Vaticano ai seguaci Lefebvre non abbia sortito nessun effetto. E ancora a Sulmona, maxi rissa in centro tra 11 giovani, paura tra passanti, calci, pugni, cintate e spray a peperoncino, almeno in 11 altra sera hanno dato vita all'ennesima rissa in centro storico nella centralissima piazza Garibaldi, questa volta quarto episodio in 2 settimane. Il segno più del giorno, il segno del cancro, tra altre cose stasera nel primo pomeriggio dovremo sapere se il Teramo è andato in Serie C o farà la Serie D ancora. Bastoni, il calciatore difensore dell'Italia e dell'Inter, Bastoni, va bene, è stato indagato per prostituzione minorile a pagamento, è andata con una ragazzina di minorenne di 17 anni. Haaland, decisivo, Norvegia si regala gli ottavi col Brasile, ma non è che sia stata una bella partita, assolutamente, nel senso non è bella partita, lo è stata, ma non è che la Norvegia sia stata un po', come dire, superiore alla Costa d'Avorio, in certi tratti sì, ma insomma. Poi ancora la Francia, qui chapeau, tanto di cappello, signori, questa è una delle favoritissime per il mondiale di quest'anno, non c'è assolutamente nulla. E pensate un po', intanto avremo un Norvegia-Brasile agli ottavi. Il Brasile contro la Norvegia non ci vincerà mai, ma c'è Carlo Ancelotti che può vincere con la Norvegia, attenzione. A Monte Carlo trema bomba all'oligarca sazionato a Kiev, feriti Ermolaev, moglie e figlio. Perché? Perché continuavano appunto a vendere liquori eccetera alla Crimea e alla Russia. Ultimo e traviata, Roma canta bene. Si attende la serata, il live del Romano Ultimo a Tor Vergata con 250.000 presenze. E vai, dunque regaliamoci una botta di energia, di questi tempi ci vuole, con il caldo e tutto il resto sentiamo, vai.
2: Oh mamma, mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma, diva! Event, l'evento musicale su Radio Amica International. Mamma.
1: Ok, bene, allora apriamo prima parte, siete benvenuti e allora sentiamo un po' cosa c'è da raccontarvi. Attenzione, prego.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Andiamo con primissima, allora cosa va su Radio Amica musicalmente parlando? Beh, è il momento di canzone in vetrina, vetrina di grandi successi, e poi fine settimana in compagnia delle hit dell'estate 2026. Dunque, allora veniamo adesso invece a quel che vedremo prossimamente. Dunque, Stati Uniti nel campionato mondiale di calcio, Stati Uniti Bosnia-Herzegovina giovedì 2 luglio ore 2, Australia Egitto venerdì 3 luglio ore 20, Argentina Capoverde sabato 4 luglio ore alla mezzanotte. E beh, insomma, ci sono 3-4 squadre, anche 4 direi, va bene, che possono vincere il mondiale. Strano a vedere, per me la favoritissima rimane sempre e comunque la Francia. Solo Ancelotti in qualche modo può imbrigliare la Francia, lui, non il Brasile. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Tortoretto Lido, ristorante pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfood Music, una mare di eventi per tutta l'estate, luglio e agosto. Il 3, il 7 e il 3, il 10 di luglio si balla, vabbè, tutti i venerdì, vabbè. Dunque, allora andiamo avanti. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica arriva la novità del mese, la novità musicale del momento, appunto si tratta di Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, che naturalmente è il disco di successo già in classifica, già primo in classifica, che noi mandiamo di questi tempi. Bentornata estate, Gardelido è sempre aperto a Tortoretto Lido, lungomare Sirena, ristorante pizzeria con terrazza sul mare. La massima del giorno, ci siamo tra poco, prima ancora andiamo con il caffè del giorno, va bene? Un buon caffè dal 900, caffè in galleria, prego.

0: Tocco alle nostre serate 900, il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
1: La massima del giorno: la politica non rovina solo il carattere ma anche la fisionomia di una persona. Potrebbe anche essere, perché no? Dunque, andiamo subito con la scuola musicale Maestro Umberto De Battistis. Bene, signori, c'è un'altra data per giugno in coro. È previsto per domenica 5 luglio alle ore 18.30 presso la sala convegni della Camera di Commercio in via Savini a Teramo. Ingresso libero, va bene. Sarà ospite il coro pop Le Mani Avanti, una delle più importanti e apprezzate realtà corali di tutto il territorio nazionale. Quindi appuntamento per domenica 5 di luglio presso la sala convegni della Camera di Commercio, con Giugno in coro, che visto il grande successo, insomma, va avanti, si allarga. Vabbè, dunque, allora, sulla Dimica ossigeno puro, la parte orchestrale qui alla Dimica International. C'era una volta il West, dirige l'orchestra il maestro Ennio Morricone. È un'estate calda, bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca, spassosa, piena di birra e spaghetti. Un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Tra poco le notizie importanti con Top Clean. Sentiamo un po', prego regia, ci siamo, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
2: Ok, bene, andiamo con le notizie importanti. Dunque, Super Tormentone estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp e invia il tutto al 335-6564-507. Di Sant'Emo Villa Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, trova qui l'arredamento unico per la tua casa. Più facile di quanto pensi, di Sant'Emo Villa Arredi. Nero di Seppi, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novarido. Chiama al 348 53 88 978, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. La canzone più della settimana, oltre la settimana, è un omaggio al Messico, che tra le altre cose ieri ha vinto ancora con l'Ecuador e passa agli ottavi di finale. Complimenti, va bene. Dunque, la canzone è La Cucaraccia, che è una delle canzoni del Messico, in omaggio al Messico, che ha organizzato il mondiale insieme agli Stati Uniti d'America e al Canada. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Ma il meteo, signori, ci siamo con il Gardelido, arriva anche il meteo, sentiamo un po', vai pure.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardelido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardelido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardelido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare Sirena, Tortoleto Lido. ci vediamo tutti i giorni lì.
2: Allora andiamo subito con il momento riservato al tempo che farà. Domani piove, oggi invece, domani pomeriggio, dunque un campo d'alta pressione abbraccia le zone, garantisce tempo stabile per oggi. Nel pomeriggio potrebbe esserci qualcosa che potrebbe in qualche modo annullare un po' il nostro cielo, va bene, ma ce lo aspettiamo. Vabbè, venti deboli, mare poco mosso, e poi ancora domani invece arriva la pioggia con una circolazione depressionaria, tempo instabile, dunque allenta la presa del caldo, meno male, altrimenti qui c'è da morire. Vabbè, dunque allora le temperature: L'Aquila più 18 più 32, Sulmona più 19 più 33, Pescara più 22 più 34, Chieti più 23 più 34, Teramo più 24 più 34, Giulianova più 17 più 30, Roccaraso più 20 più 34, Martinsicuro più 23 più 35, San Benedetto del Tronto più 23 più 34. Questo è quanto, siamo arrivati al primo di luglio 2000, oggi è primo luglio 2026, primo luglio, mercoledì, prima avevo detto 11 luglio, no, oggi è primo luglio, Sant'Eobaldo Eremita, il santo, primo luglio oggi, primo luglio, scusate. Vabbè, dunque allora siamo arrivati al giorno numero 182 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 183, il sole è sorto alle esattamente alle 5:28, tramonterà questa sera alle 20:39, perfetto, bene. Allora signori, andiamo pure con adesso con le altre notizie che abbiamo, e cioè naturalmente è arrivato il super momento riservato al notiziario del giorno, due cose importanti e poi tutte le notizie che abbiamo per voi. Sentiamo un po', vai.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene. Dunque, vediamo subito allora il notiziario del giorno. In questo mercoledì 1 luglio 2026, San Teobaldo Eremita. Il segno più bello del giorno è il segno del cancro. Prima abbiamo commesso un errore, ma ci può stare con il caldo che fa. Abbiamo detto 11 luglio, invece oggi è 1 luglio. Già corre il tempo di persistere, figuriamoci se vogliamo aumentare i giorni. Vabbè. Dunque, caos delle ferrovie, Donnarumma lascia. Ieri è stato ufficializzato l'addio da CEO dopo solo 2 anni di mandato. La decisione del corso di un consiglio d'amministrazione straordinario, ora focus sul piano. Dunque, il board ha avviato le procedure per garantire continuità alla governance della società. Dunque, tra altre cose, io credo, cerco di interpretare le dimissioni di Donnarumma, perché visto quello che è successo a Moretti, va bene, che non c'entra niente, gli operai sbagliano e lui va in galera, giustamente rischia di andare in carcere anche Donnarumma, e ha detto: beh, a questo punto, signori, se non ci sono regole chiare, fatelo voi, il CEO, il manager, l'amministratore delegato, eccetera. E ancora, le opposizioni non fanno sconti, serve un'informativa urgente. Il Menino finisce il ministro accusato di non aver mai messo a punto una strategia complessiva per rimettere ordine al caos, appunto, delle ferrovie. Dunque, e dei trasporti in genere. Solo disagi temporanei, dice Salvini, dovuti ai tanti cantieri, gli aerei, il maltempo. Il vice premier e ministro dei trasporti: non mi sottraggo alla mia responsabilità, ma il sistema non è il collasso, anzi la puntualità sulle tratte sta aumentando. Abbiamo pienamente rispettato tutti i target del PNRR, stiamo realizzando opere che l'Italia attendeva ormai da decenni. Ci sono 1300 lavori in corso per un valore di 164 miliardi, cifra mai raggiunta prima dalla nostra Repubblica. Chiaramente adesso fermar significa far tornare l'Italia indietro di 100 anni. Dunque, il Ministero sugli investimenti PNRR dice: il Ministero, tutte le risorse sono state assegnate. E ancora, la Corte Suprema boccia Trump, negli USA resta valido lo ius soli, il quarto no dei giudici in 2 giorni, bocciato il tentativo di abolire la norma che tutela i figli degli immigrati senza documenti. Donald Trump, un male per il paese, ma il Congresso può facilmente porre rimedio con una leggina. Il presidente dei giudici ha spiegato che l'ordine esecutivo del Tycoon viola il 14° emendamento alla carta, ma Donald Trump sa come aggirare il tutto. Hormuz, piano di Oman e Iran per i pedaggi, vertice a Doha, pressing americano. E ancora, l'appello del Papa alle febbriani: vi prego, non lasciate la Chiesa. Oggi la fraternità consacra 4 vescovi sfidando l'autorità del pontefice, saranno tutti scomunicati. Prevosti via la lettera implorando il passo indietro, ma i ribelli chiudono: nostro dovere andare avanti. E allora io mi chiedo ancora una volta, l'ho fatto nella presentazione delle notizie, lo faccio tuttora: il Papa ha sempre detto che bisogna, ma non solo il Papa, c'erano anche altri cardinali che hanno sempre riferito che bisogna trattare, parlare, usare la grande diplomazia, non servono le bombe ma serve trattare, e mi sembra che non sia poi tanto vero, perché se quattro ribelli tra naturalmente le febbriani se ne vanno e chiaramente verranno consacrati 4 vescovi oggi sfidando l'autorità del pontefice, allora a questo punto mi chiedo se forse sarebbe

L'allarme dell'Organizzazione Mondiale, questa ondata è solo una prova generale, da Roma alla smentita del Dipartimento per Prevenzione il 6 luglio verso emergenze ai paesi europei. L'AFA colpisce le donne in gravidanza, quasi 1000 parti prematuri in più, aumentano le nascite prima della 37esima settimana, allarme per ipertensione e altre patologie ostetriche. La maxi ricerca su 36 milioni di future mamme, il rischio cresce fino al 26% durante le ondate di calore. Meno auto, alberi e vernici tech, così le città si preparano al futuro, il clima stravolto impone di riprogettare i centri urbani, aria condizionata a disposizione di tutti. Più spazio alle aree verdi, energie rinnovabili, materiali studiati per ridurre l'impatto termico. Saranno sempre più diffusi i rifugi climatici dove si potrà trovare refrigerio in modo del tutto gratuito, l'esperto da adeguare ospedale e scuole, ci mancherebbe altro. I braccianti nei campi sotto al sole, qui si aggirano i divieti regionali. Nell'agro pontino, turni anticipati per il caldo anche alle 4 del mattino, alla fine si lavora più del previsto, poi controlli, svenimento e malori, e ci stanno tutti. E ancora, voltiamo pagina, andiamo avanti. Legge elettorale, Fratelli d'Italia insiste, avanti con le preferenze, c'è norma anti-Vannacci, vertice a via della scrofa tra gli sherpa e contatti tra leader, fumata nera sulle indicazioni, nomi sulla scheda, raccolta le firme, regole più stringenti per le nuove formazioni. Leader di Futuro Nazionale, Vannacci, punge ancora la premier, dimostra di aver coraggio, elimini le posizioni bloccate. L'approdo in aula è previsto per la prossima settimana, ma l'opposizione ora chiederanno uno slittamento. Insomma, Vannacci, stai trattando con la Meloni, non penso che la puoi raggirare più di tanto, insomma, vabbè. Dunque, veniamo adesso un'altra notizia. Conte slime, destra al colle, la premier vuole solo il potere. Il leader del Movimento 5 Stelle, legge elettorale incostituzionale per blindarsi con i fedelissimi, la linea sulle primarie è unica via per unire la nostra comunità. Il capo dei 5 Stelle, abbiamo presentato gli emendamenti unitari, dobbiamo essere pronti a fare ricorso alla consulta. La segretaria democratica Elise Lane, sulla riunione a via della scrofa, racconta questi 4 anni di governo chiusi nel palazzo. E ancora veniamo, dunque, siccome la prossima volta vincerà il centro-sinistra, ci siamo segnati tutte le cose che hanno detto, attenzione, e quindi ci aspettiamo non dopo 100 giorni, dopo 3 mesi, da subito, il giorno dopo l'elezione ci aspettiamo aumento delle pensioni, gli stipendi, tutti in vacanza con le Ferrari, eccetera eccetera. Vediamo un po' se mantengono una sola promessa. Monaco, l'attentato all'oligarca, la pista delle frodi del call center, grave l'imprenditore che era stato sanzionato da Zelensky, amputate le gambe alla moglie, ferito il figlio 13enne, l'ombra del riciclaggio e del regolamento dei conti, l'aggressore ripreso da una telecamera d'ordigno con bulloni e palline da caccia, attivato al passaggio della famiglia che vive a Monte Carlo. Il Principato era un'oasi intoccabile e protetta, quel sogno si è infranto, dice Riccardo Cocciante, il cantante che ha scelto la città di Monte Carlo per vivere. Nessun luogo è immune, neanche un paradiso sicuro. Volevamo crescere il nostro figlio lì, dove tutto sembra sotto controllo, ma era fuori dalla vita vera. È successo anche a Monte Carlo. La bomba contro Ranucci, arrestati i 4 attentatori, così facciamo la storia. Si vantavano l'attacco al giornalista realizzato con gelatina da cava, l'idea dei mandanti, scaricare la colpa su narcos albanesi e andare a divertirsi poi in Spagna. Contestata la strage con l'aggravante mafiosa, in un'email al PM vi aiuto a prenderli, ma il clan Noccia non c'entra. Il clan Moccia, scusate. Bimbi del Bosco, superato l'esame a scuola, la pratica di istruzione parentale avrebbe sinora funzionato. I 3 fratellini 7 e 9 anni, figli di Nathan e Catherine, la famiglia del Bosco, avrebbero infatti superato in maniera brillante gli esami scolastici. E vai! Dunque, inchiesta e scorta a Milano, indagato l'interista Bastoni per prostituzione minorile. Veniamo a questa notizia che potrebbe incastrare addirittura anche Bastoni, il noto difensore dell'Inter della Nazionale. Perché? Perché ha avuto un rapporto con una ragazza minorenne di 17 anni. E ancora andiamo avanti, veniamo alle altre notizie che abbiamo, prima di passare
oltre allo sport. Dunque veniamo a Teramo e dintorni. Rissa e lesioni, accuse per 7 a Sant'Egidio La Vibrata. Quella sera ci hanno aggredito, la procura chiude l'indagine per chiesto l'archiviazione per reato di violenza sessuale. Gli indagati sono i giovani di Sant'Egidio.

0: vibrati incolpati di aver parpeggiato una ventenne. Secondo l'accusa, i ragazzi avrebbero picchiato la donna e il fidanzato intervenuto in aiuto di un altro. Un anno dopo i fatti avvenuti sul lungomare di Tortoreto, ci sono due fascicoli giudiziari a scandire i passaggi futuri per sette giovani di Sant'Egidio alla Vibrata. E in carcere ora scatta l'allarme per il caldo, il sindacato OSA protesta, gli uffici sono senza climatizzatori, dov'è il benessere del personale? Il sindacato OSAP lancia l'allarme per il caldo nel carcere di Castrogno, in particolare il sindacato protesta per le condizioni degli uffici del personale che sono senza climatizzatori. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso un'altra notizia. Addio a Di Paola, sindaco per 10 anni, il quasi centenario storico esponente del DC, è stato anche sindaco e consigliere regionale, sindaco per 10 anni addirittura, è presidente della Camera di Commercio, insomma le ha passate tutte. Complimenti a Di Paola, sicuramente un gran signore questo sindaco, va bene, Ferdinando Di Paola, che ha fatto un po' la storia qui a Teramo. Dunque, sosta per residenti a Costi Ridotti, Di Marcantonio presenta in consiglio il piano per il parcheggio San Francesco, svolta per la sosta in centro storico. Dal 20 agosto al 30 ottobre apriranno ufficialmente le adesioni per la convenzione del parcheggio di piazza San Francesco. Scooter contro su, domani l'ultimo saluto all'ingegnere Marco Aquilani. A San Nicolò Tordino, funerali del 44enne Aquilani, grande appassionato di montagna e di sport. Eseguita l'autopsia e indagini per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto mortale sull'autostrada 25A. Alla ASL in pensione il direttore consorte, è andato in pensione Sergio Consorte, direttore della WOC area distrettuale Gran Sasso Laga. Rugby senza impianti, vertice in comune, il sindaco incontra il rappresentante delle società di rugby teramane, in video collegamento il campione teramano Riccioni. Torna da venerdì a domenica a Piano Roseto la 162esima edizione della rassegna Pastorizia in Montagna, storica fiera dedicata alla pastorizia. E ancora, centro massaggio colonnella a luci rosse, scatta la denuncia per la titolare. La donna di nazionalità cinese, accusata di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, le ragazze lavoravano e dormivano nello stesso locale, sequestrando numerosi telefoni e cellulari. Ruzzoretti, maxi lavoro la condotta domani Nient'acqua, potrebbe mancare anche a Teramo città, e potrebbe mancare in tante zone comprese Giulianova, Rodoro, Notaresco, Roseto, gli Abruzzi, Santomero, Teramo e Tortoreto. Nel dettaglio, a Giulianova la sospensione riguarderà località Case di Trento, le vie di Case di Trento e Colle d'Oro, località Colle Pizzuto e Colle San Tommaso. A Roseto, Colonia Paese e Monte Pagano, oltre a Villa Maisè, mancherà l'acqua, potrebbe mancare anche in alcune parti della città di Teramo. Psichiatria accorpata a Teramo, l'annuncio di Massimo Antonio, si consuma un altro scempio, il consigliere comunale Giuliese dice assurdo che psichiatria sia stata accorpata a Teramo, anche se alcuni medici da quelle parti dicono che invece è stata fatta la giusta considerazione. Dunque, al comune di Campli, botta risposta tra sindaco e opposizione, si riaccende lo scontro sul bilancio. E ancora, polizia stradale, c'era proposta per una sezione valibrata. Il questore Sorgonà e la sindaca Casciotti ne hanno parlato nell'ultima riunione sulla sicurezza. Esclusa la possibilità di aprire un commissariato, mancano i numeri e le risorse minime e necessarie. Scusate. Ruba a Corropoli 10 tubi di aspirazione un'azienda, scatta subito l'arresto. I carabinieri del cooperativo di Alba Adriatica hanno arrestato uno straniero residente a Maltignano in provincia di Ascoli Piceno per furto a Corropoli. Cerasuolo, festa con 40 aziende abruzzesi, da sabato a lunedì il festival dedicato al vino simbolo della regione con ristoranti, musica e spettacoli. E a Sant'Omero, maxi brindisi con 21 festeggiati, centinaia di invitati e 5 porchette per chi ha festeggiato i 50 anni, ha compiuto 50 anni. Va bene, bella iniziativa a Sant'Omero. Torniamo a Giulianova, Caliscendi con feste polemiche, le nuove strutture sotto accusa. Domani apertura della kermesse enogastronomica e confronto in consiglio sul cantiere al Molo Sud. Il cittadino governante, spazio pubblico privatizzato, Ferrante piena regolarità degli interventi. Domani sarà la giornata dei Caliscendi a Giulianova, Caliscendi naturalmente che vanno da Giulianova Alta a Giulianova Paese, Giulianova Alta a Giulianova Lido, scusate. Va bene, andiamo ancora avanti. Colibrì, protagonista all'infiorata di Roma, il circolo culturale ha realizzato il quadro principale dedicato alla conversione di San Paolo. E ancora Selvapiana, torneo di bocce con atleti in arrivo da tutta Italia. Veniamo a Rosetto, bus navetta al via con modifiche, resta una sola corsa di mattina, a parte oggi il servizio che sarà in vigore fino al 6 di settembre. E ancora Belvedere oscurato all'Erba Alta, a Montepagano, la vegetazione impedisce di vedere il panorama in via del Sole. Cristicchi, ambasciatore della gentilezza, il cantautore romano, è stato premiato, insignito del titolo di ambasciatore appunto della gentilezza durante il festival a Villa Paris con oltre 1000 spettatori. A Silvi, strada chiusa e scontro in aula, scordella colpa della provincia. L'opposizione abbandona il consiglio, ennesimo muro alzato della maggioranza, nessun dialogo. E ancora, imbrattato con la vernice il sottopasso del Cerrano a Pineto, l'ex scuola demolita, niente rischi per la presenza dell'amianto. E adesso andiamo per finire allo sport, ultimo atto, dunque Olanda e Germania piangono perché vengono sconfitti, la Norvegia vola agli ottavi, Orange e tedeschi battuti dopo i calci di rigore da Marocco e Paraguay, oggi alle 18 la sfida tra Inghilterra e Congo, alle 21 lo spazio a Belgio-Senegal, due belle partite da vedere, ma da quello che ho visto in Francia, naturalmente la partita della Francia di ieri sera, beh, mi sembra che chiaramente non ce ne sia per nessuno, mi sbaglio? È troppo forte questa nazionale, gioca divinamente bene, sono veloci, cercano sempre gol, vedremo comunque cosa accadrà. Intanto c'è agli ottavi, troviamo una Brasile-Norvegia, che secondo me il Brasile non potrà mai vincere, e che invece potrebbe farlo grazie alla guida che si chiama Carlo Ancelotti. Quello che mi ha fatto vedere nell'ultima partita contro il Giappone, che l'ha ribaltata completamente, mi ha fatto capire che è un grandissimo allenatore. Oddio, non c'era bisogno di capirlo perché lo sapevamo già, ma comunque diciamo che è stata l'ennesima conferma. E ancora veniamo ai Qatar, Juve fatta, al Genoa 16 milioni e Puccica, colpo in attacco per i bianconeri, dal Genoa arriva Qatar, Silva si allontana dal Milan, Mourinho vuole bastoni al Real Madrid. Veniamo al basket NBA, Fontecchio resta a Miami anche il prossimo anno, il cestista di Francavilla a mare firma un contratto di 2 milioni e mezzo di dollari con gli Heat, si candida a un ruolo chiave da tiratore dopo l'arrivo di Autocompo. E ancora dunque LeBron, intanto James LeBron saluta a 41 anni Lakers e c'è l'idea Golden State. Tennis, Berrettini passa al secondo turno, oggi Sinner contro Borges, Wimbledon, il romano batte Wawrinka dopo più di 4 ore, anche Sonego e Paolini vanno avanti, oggi gioca appunto Sinner. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo, Di Nardo Pescara sono lontani, forse andrà al Frosinone, c'è già l'accordo, i sociali vicino all'intesa col Bomber, piacciono Erradi ed Emausso per il Pescara. La Salernitana ha fatto un sondaggio per Insigne, se ne dal Belgio per Meazzi, al momento l'attaccante di Parigi non si muove da Latina. Il Pineto segue l'attaccante Gorza, mirino sul 19enne dell'Ascoli, Venezia e Lecce seguono Nebuloso, Gorgone ex allenatore del Pescara, interessa il Catanzaro. Teramo, attesa infinita, oggi la parola passa al Consiglio federale, la commissione non ha ufficializzato irregolarità tra i 59 club di Serie C, nel pomeriggio il verdetto alla FIG, mercato, idee fossate la Monica, comunque bisogna aspettare perché se non sappiamo quale campionato dovremo fare, naturalmente il mercato non può procedere. Colpo Giulianova, che invece sa dove giocherà in Serie D, in arrivo il centrocampista Cosimo Forgione, bell'acquisto a parte del Giulianova che il prossimo anno vuol fare un campionato di presenza su in cima alla classifica. Chieti, Del Zotti, mister lascia, non voglio essere un peso, il tecnico si dimette insieme allo staff, preferisco non ostacolare trattative per la cessione del club e quindi dimettendosi non prenderà più una lira, va bene, ok, e quindi almeno da quella parte non ci sono soldi da pagare. Ok, gli appunti di Radio Amica International, stop con le notizie, sentiamo, prego. Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo.
1: Il maestro Umberto De Battisti ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche Città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346-04-009-72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene, gli appunti di Radio Amica International. Allora, andiamo con le canzoni. Abbiamo le canzoni vetrina di grandi successi al momento. Poi il fine settimana torna, nel fine settimana tornano le hit dell'estate 2026. La Hitmania Show. Allora, di Santa Mobile Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 30 4 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Tra poco le notizie riservate, aspettando il nuovo Super Festival da Radio Amica International. Prego.

0: quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.
1: Ok, bene bene, dunque andiamo con le notizie riservate. Super Tormentone estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, mandaci il titolo attraverso WhatsApp al 335-6564-507. Condividi anche tu questa grande iniziativa firmata Radio Mica International. Arlecchino, risonante da Sante, Tortoletto Alto, al telefono 347-37-64-271, solo a base di pesce. E ancora, stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Lonido, mondo risparmio, servizi qualità, con un bar grande accogliente, aperto da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio e gas auto. Bene, la raccolta porta a porta, primo di luglio oggi, stasera, mercoledì, non va niente. Proprio così, non va niente. Ok, perfetto. Dunque, allora, cominciamo bene. Andiamo ancora avanti perché abbiamo l'angolo della fortuna tra poco con Casa del Fico. Sentiamo un po', prego regia, vai.

0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con palottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Andiamo a Fortuna, concorso numero 104, la combinazione vincente ieri sera al Super Enalotto, 1, 7, 51, 64, 78, 83, numero jolly 13, Superstar 66, nessun 6, nessun 5 più 1, i 5 vanno 182.000 euro, buttali i 4, 431 euro, e i 3, 26 euro, 83, i 2, 5 euro per una super combinazione vincente, che la seguente: 1, 7, 51, 64, 78 83, numero jolly 13, Superstar 66. Si riparte, ripeto, da un montepremi, anzi un 6 che vale 187 milioni e 500 mila euro. E vai dunque. Dopo l'angolo fortuna, signori, le farmacie di turno con le canzoni sotto l'ombrellone di Radio Mica International. Sentiamo un po', vai pure, prego.
0: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
1: Ok, bene, andiamo con le farmacie di turno. Teramo Città, Lucangeli, Piazza Verdi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9, domani è giovedì. Vedi a Moscione Velante Foschi, ad Atri Pepe, a Pino De Silvi, Francia Comunale, Genova Marcelli, Piazza Libertà, in Valigrata di Mattia, Santomero, a Rosetto Candelori, a Bisenti Farmacia Rosini, a Castelli e Isola Orsini, a Montorio Dorisio Fanadriano, a Campli Mascitti, sulla Laga Piccioni, Valle Castellana, a Teramo Città, Lucangeli, Piazza Verde, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. Domani, ricordo che giovedì, domani però. Oggi è invece mercoledì 1 luglio 2026. Mamma mia, siamo arrivati, è già luglio. Ehi, non scherziamo, che qui il tempo passa, Dunque andiamo, le super classifiche, ci siamo, prego.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene, bene. Dunque, allora, la super classifica del giorno tocca chiaramente al cinema. Bene, al primo posto, Disco Hazard Day, Gli alieni sono sulla Terra. Scary Movie al secondo posto, al terzo Backrooms, al quarto Obsession, al quinto BTS World, al sesto Master of the Universe. E poi il film su Michael Jackson che resiste al settimo posto. Però devo dire la verità che gli incassi sono piccolini, diciamola tutta la verità, il cinema sta subendo davvero un attacco non indifferente. speriamo che si riprenda al più presto. Attenzione, siamo arrivati alla chiusura di primissima con l'oroscopo, programma in televisione, le comunicazioni in servizio. Possiamo andare, prego regia.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over.
4: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene così, dunque chiusura di primissima con l'oroscopo di oggi mercoledì 1 luglio 2026. Ariete, oggi la configurazione ti spinge sporti maggiormente nel lavoro, accettando anche una dose di nervosismo che ti fa sentire più fragile. Toro, il gioco dei pianeti ti trasmette una certa agilità, facendoti godere dell'aspetto piacevole dell'improvvisazione. Gemelli, nonostante un'indiscutibile impazienza da parte tua, la configurazione suggerisce di non lasciarti condizionare. Cancro, per tua fortuna l'opposizione tra Mercurio e la Luna in cui sei coinvolto è sciolta da altri aspetti che traducono in pensieri, in azioni. Leone, sembra che nel lavoro qualcosa di piuttosto urgente richieda la tua attenzione, generando un atteggiamento impaziente. Vergine, la giornata crea le condizioni giuste che rendono quasi inevitabile il tuo coinvolgimento emotivo. L'amore diventa il fulcro della giornata. Poi ancora, Bilancia, il tuo inarrivabile equilibrio oggi viene momentaneamente alterato da una configurazione che ti fa oscillare in difficoltà nel decidere tra varie idee e possibilità riguardo la questione di lavoro. Siamo lo Scorpione, le condizioni che ti permettono il successo che desideri raggiungere sono già presenti, ma opportuno aspettare. Sagittario, la sensazione di fretta che si fa sentire questi giorni è destinata ad accompagnarti per un certo tempo. Capricorno, la Luna è ancora il tuo segno e la sua opposizione a Mercurio crea una sorta di inspiegabile nervosismo che ti rende curioso e loquace. Acquario, la giornata potrebbe indurti a momenti di disattenzione al lavoro, favorendo un atteggiamento dispersivo. Pesci, sembrerebbe che la configurazione ti induca a cercare di capire cose che in realtà sfuggono alle spiegazioni, vanno semplicemente vissute. Per esempio, i sentimenti e l'amore. Forza e coraggio, pesciolini, arriva l'amore anche per voi. Dunque, veniamo adesso alle trasmissioni televisive. Dunque, su Rai 1 abbiamo Belgio Senegal 21 e 40, su Rai 2 il padre e la sposa, su Rai 3 chi l'ha visto, su Rete 4 zona bianca, su canale 5 Temptation Island, su Italia 1 Nest Film d'azione, la 7 lezioni di mafia, su TV 8 Paradiso Amaro, su Tele 9 Ex Film Commedia, queste quante, poi la partita su DAZN, l'altra partita le altre due partite dei mondiali dei sedicesimi. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio di Paolo Radaventi, i consigli di architetto Grandi Marche, siamo a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. E ancora, che tipo di musica va? Dunque abbiamo canzoni in vetrina, vetrina dei grandi successi, poi nel fine settimana si cambia, naturalmente arrivano le hit dell'estate 2026. I nostri super festival, il 15 di luglio riapriamo con il nuovo super concorso festival da Radio Amica, aspettate il 15 luglio, perfetto, raccolta porta a porta oggi 1 luglio mercoledì, non va niente, ok. Mentre Dunque, mentre la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Mica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radiomicainternational.it. Fairplay ci sei, ok, ci siamo anche noi. Grazie per l'ascolto a tutti, buona giornata, perfetto. Allora, ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi, grazie, riparatevi dal caldo, mi raccomando, anche se tra stasera e domani dovrebbe arrivare qualcosa anche qui a Teramo, va bene, quindi ci rinfreschiamo un po', magari usciamo per le strade, camminiamo sotto la pioggia scrosciante, ah, che bello, vabbè. Ciao a tutti, grazie.

Publicità! Fermo così! Sei sintonizzato su Radio Amica!

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02 lungomare.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

Alle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Mica International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Tolido. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Tolido. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole, frittura.

0: thought, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro. Tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

miei ferito troppe volte lasci lividi. E mi hai amato e poi buttato come i DVD. E lo so questo è passato perché non ritorna, ma le tue foto sullo schermo danno i brividi. E questo treno dove porta ancora non lo so. Non dovremmo stare insieme, siamo mai però. Eppure sto scrivendo e voglio solamente tempo. E te in quanto tale non rispetta mai le regole. E ho la bottiglia.

Il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

Sei Walkiki e cosa c'è di meglio? Walkiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14. Walkiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Walkiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piero Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Tolido. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Tolido. Primi a base di pesce, chitarrina, le vongole,

Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

Probabilmente chiara come il sole, la mia tendenza alla continuità, contraria a tutte le tue aspettative, sto qua. Tu vuoi una rosa che non abbia spine, ma non è questa la normalità.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza.

Tu portami via dall'ostilità dei giorni che verranno, dai riflessi del passato perché torneranno, dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Accio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi, ti piace per lo stile e il design. Se la guidi, piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

Mamma, oh mamma, diventa l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene, perdere l'amore.

0: Mariano! Mariano!
1: Vieni un po' qua, per favore.
2: Cosa c'è?
1: Cos'è che stai facendo?
2: Ti sto finendo l'arrangiamento di chi ce l'ha con me.
1: Chi ce l'ha con me? Ma tu ce l'hai con me? Ma
2: io no, perché?

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Amica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti, siamo arrivati a mercoledì 11 luglio 2026, San Teobaldo Eremita. Parliamo più tardi di queste notizie. Disagi per viaggiare meglio, 1300 cantieri attesi da anni, caos voli e treni, colloqui con Salvini. Fermare oggi i lavori significherebbe rinunciare a un paese più moderno domani. Disagi per viaggiare meglio. Lo Ius Soli non si tocca, la Corte Suprema americana boccia la riforma di Trump, chi nasce in America è americano, come giusto che sia. Donald furioso, il congresso rimedi. Il caso trasporti, CDA straordinario delle ferrovie, Donnarumma si dimette da CEO. E ancora caldo, l'OMS in Italia, 5 vittime, il ministero smentisce, falso, il 6 luglio vertice emergenza dell'Unione Europea. Certo che questi cambiamenti, questo caldo tropico tropicale che si è abbattuto anche sull'Italia e sull'Europa, vedi Francia e Spagna, sicuramente apporterà notevoli cambiamenti da qui in poi, sono sicuro. E ancora scisma, appello del Papa, non lascerate la Chiesa, Müller non obbediscono Leone, prendono la fede su misura. Dunque, allora diceva tempo addietro il Santo Padre Prevost che nella vita non servono le bombe, serve la diplomazia. Parlare, trattare sempre. E infatti allora io chiedo adesso al Papa, trattate con i seguaci di Lefebvre, di Monsignor Lefebvre francese, vediamo un po' se riuscite a trarne un ragno dal buco. E le ha risposto anche Donald Trump, caro Papa Leone, dicendole sì, è vero, ma a volte la spada occorre. Vabbè, comunque andiamo oltre, sono fatti loro, giusto per dare una risposta, perché loro predicano sempre la diplomazia, bisogna parlarsi, bisogna prima di agire, bisogna vedere, eccetera eccetera. E allora mi sembra che tutto questo agire, parlare da parte del Vaticano ai seguaci delle febbre non abbia sortito nessun effetto. E ancora a Sulmona, maxi rissa in centro tra 11 giovani, paura tra passanti, calci, pugni, cintate, spray e peperoncino, almeno in 11 altra sera hanno dato vita all'ennesima rissa in centro storico nella centralissima piazza Garibaldi, questa volta quarto episodio in 2 settimane. Il segno più del giorno, il segno del cancro, tra altre cose stasera nel primo pomeriggio dovremo sapere se il Teramo è andato in Serie C o farà la Serie D ancora. Bastoni, il calciatore difensore dell'Italia e dell'Inter, Bastoni, va bene, è stato indagato per prostituzione minorile a pagamento, è andata con una ragazzina di minorenne di 17 anni. Haaland, decisivo, Norvegia si regala gli ottavi col Brasile, ma non è che sia stata una bella partita, assolutamente, nel senso non è bella partita, lo è stata, ma non è che la Norvegia sia stata un po', come dire, superiore alla Costa d'Avorio, in certi tratti sì, ma insomma. Poi ancora la Francia, chapeau, tanto di cappello, signori, questa è una delle favoritissime per il mondiale di quest'anno, non c'è assolutamente nulla. E pensate un po', intanto avremo un Norvegia-Brasile agli ottavi. Il Brasile contro la Norvegia non ci vincerà mai, ma c'è Carlo Ancelotti che può vincere con la Norvegia, attenzione. A Monte Carlo trema bomba all'oligarca sazionato a Kiev, feriti Ermolaev, moglie e figlio. Perché? Perché continuavano a vendere liquori eccetera alla Crimea e alla Russia. Ultimo e traviata, Roma canta bene. Si attende la serata, il live del Romano Ultimo a Tor Vergata con 250.000 presenze. E vai, dunque regaliamoci una botta di energia, di questi tempi ci vuole, con il caldo e tutto il resto, sentiamo, vai.
2: Oh mamma, mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma, diva! Event, l'evento musicale su Radio Amica International. Oh mamma.
1: Ok, bene, allora apriamo prima parte, siete benvenuti e allora sentiamo un po' cosa c'è da raccontarvi. Attenzione, prego.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Andiamo con primissima, allora cosa va su Radio Amica musicalmente parlando? Beh, è il momento di canzone in vetrina, vetrina di grandi successi, e poi fine settimana in compagnia delle hit dell'estate 2026. Dunque, allora veniamo adesso invece a quel che vedremo prossimamente. Dunque, Stati Uniti nel campionato mondiale di calcio, Stati Uniti Bosnia-Herzegovina giovedì 2 luglio ore 2, Australia Egitto venerdì 3 luglio ore 20, Argentina Capoverde sabato 4 luglio ore alla mezzanotte. E beh, insomma, ci sono 3-4 squadre, anche 4 direi, va bene, che possono vincere il mondiale. Strano a vedere, per me la favoritissima rimane sempre e comunque la Francia. Solo Ancelotti in qualche modo può imbrigliare la Francia, lui, non il Brasile. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Tortoretto Lido, ristorante pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfood Music, una mare di eventi per tutta l'estate, luglio e agosto. Il 3, il 7 e il 3, il 10 di luglio si balla, vabbè, tutti i venerdì, vabbè. Dunque, allora andiamo avanti. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica arriva la novità del mese, la novità musicale del momento, appunto si tratta di Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, che naturalmente è il disco di successo già in classifica, già primo in classifica, che noi mandiamo di questi tempi. Bentornata estate, Gardelido è sempre aperto a Tortoretto Lido, lungomare Sirena, ristorante pizzeria con terrazza sul mare. La massima del giorno, ci siamo tra poco, prima ancora andiamo con il caffè del giorno, va bene? Un buon caffè dal 900, caffè in galleria, prego.

0: Un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
1: La massima del giorno: la politica non rovina solo il carattere ma anche la fisionomia di una persona. Potrebbe anche essere, perché no? Dunque, andiamo subito con la scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Bene, signori, c'è un'altra data per giugno in coro. È previsto per domenica 5 luglio alle ore 18.30 presso la sala convegni della Camera di Commercio in via Savini a Teramo. Ingresso libero, va bene. Sarà ospite il coro pop Le Mani Avanti, una delle più importanti e apprezzate realtà corali di tutto il territorio nazionale. Quindi appuntamento per domenica 5 di luglio presso la sala convegni della Camera di Commercio, con Giugno in coro, che visto il grande successo insomma va avanti, si allarga. Vabbè, dunque, allora, sulla Dimica ossigeno puro, la parte orchestrale qui era Dimica International. C'era una volta il West, dirige orchestra il maestro Ennio Morricone. È un'estate calda, bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Tra poco le notizie importanti con Top Clean, sentiamo un po', prego regia, ci siamo, vai. Con Top Clean, sentiamo un po', prego regia, ci siamo, vai.

0: anche su pavimenti di vecchia data, quindi per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero te lo diamo noi lentamente: 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene, andiamo con notizie importanti. Dunque, Super Tormentone estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata e più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp e invia il tutto al 335-6564-507. Di Sant'Emo Villa Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo trova qui l'arredamento unico per la tua casa. Più facile di quanto pensi, di Sant'Emo Villa Arredi. Nero di Seppia. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novarido. Chiama al 348 53 88 978, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. La canzone più più della settimana, oltre la settimana, è un omaggio al Messico che tra le altre cose ieri ha vinto ancora con l'Ecuador e passa agli ottavi di finale. Complimenti, va bene. Dunque, la canzone è La Cucaraccia, che è una delle canzoni inno del Messico, in omaggio al Messico che ha organizzato il mondiale insieme agli Stati Uniti d'America e al Canada. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Ma la il meteo, signori, ci siamo con il Gardelido, arriva anche il meteo, sentiamo un po', vai pure.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardelido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardelido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardelido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Allora andiamo subito con il momento riservato al tempo che farà. Domani piove, oggi invece, domani pomeriggio. Dunque, un campo d'alta pressione abbraccia la regione, garantisce tempo stabile per oggi. Nel pomeriggio potrebbe esserci qualcosa che potrebbe in qualche modo annullare un po' il nostro cielo, va bene, ma ce lo aspettiamo. Vabbè, venti deboli, mare poco mosso, e poi ancora domani invece arriva la pioggia con una circolazione depressionaria, tempo instabile, dunque allenta la presa del caldo, meno male, altrimenti qui c'è da morire. Vabbè, dunque allora le temperature: L'Aquila più 18 più 32, Sulmona più 19 più 33, Pescara più 22 più 34, Chieti più 23 più 34, Teramo più 24 più 34, Giulianova più 17 più 30, Roccaraso più 20 più 34, Martinsicuro più 23 più 35, San Benedetto del Tronto più 23 più 34. Questo è quanto, siamo arrivati al primo di luglio 2000, oggi è primo luglio 2026, primo luglio, mercoledì, prima avevo detto 11 luglio, no, oggi è primo luglio, San Teobaldo Eremita, il santo, primo luglio oggi, primo luglio, scusate. Vabbè, dunque allora siamo arrivati al giorno numero 182 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 183. Il sole è sorto alle esattamente alle 5:28, tramonterà questa sera alle 20:39. Perfetto, bene. Allora, signori, andiamo pure con adesso con le altre notizie che abbiamo, e cioè naturalmente è arrivato il super momento riservato al notiziario del giorno. Due cose importanti e poi tutte le notizie che abbiamo per voi. Sentiamo un po', vai.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene. Dunque, vediamo subito allora il notiziario del giorno. In questo mercoledì 1 luglio 2026, San Teobaldo Eremita. Il segno più bello del giorno è il segno del cancro. Prima abbiamo commesso un errore, ma ci può stare con il caldo che fa. Abbiamo detto 11 luglio, invece oggi è 1 luglio. Già corre il tempo di persistere, figuriamoci se vogliamo aumentare i giorni. Vabbè. Dunque, caos delle ferrovie, Donnarumma lascia. Ieri è stato ufficializzato l'addio da CEO dopo solo 2 anni di mandato. La decisione è nel corso di un consiglio d'amministrazione straordinario, ora focus sul piano. Dunque, il board ha avviato le procedure per garantire continuità alla governance della società. Dunque, tra altre cose, io credo, cerco di interpretare le dimissioni di Donnarumma, perché visto quello che è successo a Moretti, va bene, che non c'entra niente, gli operai sbagliano e lui va in galera, giustamente rischia di andare in carcere anche Donnarumma, e ha detto: beh, a questo punto, signori, se non ci sono regole chiare, fatelo voi, il CEO, il manager, l'amministratore delegato, eccetera. E ancora, le opposizioni non fanno sconti, serve un'informativa urgente. Il Menino finisce il ministro accusato di non aver mai messo a punto una strategia complessiva per rimettere ordine al caos, appunto, delle ferrovie. Dunque, e dei trasporti in genere. Solo disagi temporanei, dice Salvini, dovuti ai tanti cantieri, gli aerei, il maltempo. Il vice premier e ministro dei trasporti: non mi sottraggo la mia responsabilità, ma il sistema non è il collasso, anzi la puntualità sulle tratte sta aumentando. Abbiamo pienamente rispettato tutti i target del PNRR, stiamo realizzando opere che l'Italia attendeva ormai da decenni. Ci sono 1300 lavori in corso per un valore di 164 miliardi, cifra mai raggiunta prima dalla nostra Repubblica. Chiaramente adesso fermar significa far tornare l'Italia indietro di 100 anni. Dunque, il Ministero sugli investimenti PNRR dice: il Ministero, tutte le risorse sono state assegnate. E ancora, la Corte Suprema boccia Trump, negli USA resta valido lo ius soli, il quarto no dei giudici in 2 giorni, bocciato il tentativo di abolire la norma che tutela i figli degli immigrati senza documenti. Donald Trump, un male per il paese, ma il Congresso può facilmente porre rimedio con una leggina. Il presidente dei giudici ha spiegato che l'ordine esecutivo del Tycoon viola il 14° emendamento alla carta, ma Donald Trump sa come aggirare il tutto. Hormuz, piano di Oman e Iran per i pedaggi, vertice a Doha, pressing americano. E ancora, l'appello del Papa alle febbriani: vi prego, non lasciate la Chiesa. Oggi la fraternità consacra 4 vescovi sfidando l'autorità del pontefice, saranno tutti scomunicati. Prevosti via la lettera implorando il passo indietro, ma i ribelli chiudono: nostro dovere andare avanti. E allora io mi chiedo ancora una volta, l'ho fatto nella presentazione delle notizie, lo faccio tuttora: il Papa ha sempre detto che bisogna, ma non solo il Papa, c'erano anche altri cardinali che hanno sempre riferito che bisogna trattare, parlare, usare la grande diplomazia, non servono le bombe ma serve trattare, e mi sembra che non sia poi tanto vero, perché se quattro ribelli tra naturalmente le febbriani se ne vanno e chiaramente verranno consacrati 4 vescovi oggi sfidando l'autorità del pontefice, allora a questo punto mi chiedo se forse sarebbe meglio ogni tanto lasciar fare, va bene, anche perché con la diplomazia non si va da nessuna parte, ma è né tantomeno con parlando, sentendosi. Dunque, voltiamo pagina. Caldo la battaglia sulle cifre per l'OMS in Italia: 5 morti, ministero, a noi non risulta. L'allarme dell'Organizzazione Mondiale: questa ondata è solo una prova generale. Da Roma alla smentita del Dipartimento per Prevenzione: il 6 luglio vertice emergenze ai paesi europei. L'AFA colpisce le donne in gravidanza: quasi 1000 parti prematuri in più, aumentano le nascite prima della 37ª settimana, allarme per ipertensione e altre patologie ostetriche. La maxi ricerca su 36 milioni di future mamme: il rischio cresce fino al 26% durante le ondate di calore. Meno auto, alberi e vernici tech: così le città si preparano al futuro. Il clima stravolto impone di riprogettare i centri urbani. Aria condizionata a disposizione di tutti. tutti, più spazio alle aree verdi, energie rinnovabili e materiali studiati per ridurre l'impatto termico. Saranno sempre più diffusi i rifugi climatici dove si potrà trovare refrigerio in modo del tutto gratuito, l'esperto da adeguare ospedale e scuole, ci mancherebbe altro. I braccianti nei campi sotto al sole, qui si aggirano i divieti regionali. Nell'agro pontino turni anticipati per il caldo anche alle 4 del mattino, alla fine si lavora più del previsto, poi controlli, svenimento e malori, e ci stanno tutti. E ancora voltiamo pagina, andiamo avanti. Legge elettorale, Fratelli d'Italia insiste, avanti con le preferenze, c'è la norma anti Vannacci, vertice a via della scrofa tra gli Sherpa e contatti tra leader, fumata nera sono indicazioni, nomi sulla scheda, raccolta le firme, regole più stringenti per le nuove formazioni. L'idea di futuro nazionale, Vannacci punge ancora la premier, dimostra di aver coraggio, elimini le posizioni bloccate. L'approdo in aula è previsto per la prossima settimana, ma l'opposizione ora chiederanno uno slittamento. Beh, insomma, Vannacci, stai trattando con la Meloni, non penso che la puoi raggirare più di tanto, insomma, vabbè. Dunque, vediamo adesso un'altra notizia. Conte slide, destra al colle, la premier vuole solo il potere. Il leader del Movimento 5 Stelle, legge elettorale incostituzionale per blindarsi con i fedelissimi, la linea sulle primarie è unica via per unire la nostra comunità. Il capo dei 5 Stelle, abbiamo presentato gli emendamenti unitari, dobbiamo essere pronti a fare ricorso alla consulta. La segretaria democratica Elise Lane, sulla riunione a via della Scrofa, racconta questi 4 anni di governo chiusi nel palazzo. E ancora veniamo, dunque, siccome la prossima volta vincerà il centro-sinistra, ci siamo segnati tutte le cose che hanno detto, attenzione, e quindi ci aspettiamo non dopo 100 giorni, dopo 3 mesi, da subito, il giorno dopo l'elezione ci aspettiamo aumento delle pensioni, gli stipendi, tutti in vacanza con le Ferrari, eccetera eccetera. Vediamo un po' se mantengono una sola promessa. Monaco, l'attentato all'oligarca, la pista delle frodi del call center, grave l'imprenditore che era stato sanzionato da Zelensky, amputate le gambe alla moglie, ferito il figlio 13enne, l'ombra del riciclaggio e del regolamento dei conti, l'aggressore ripreso da una telecamera all'ordigno con bulloni e palline da caccia, attivato al passaggio della famiglia che vive a Monte Carlo. Il Principato era un'oasi intoccabile e protetta, quel sogno si è infranto, dice Riccardo Cocciante, il cantante che ha scelto la città di Monte Carlo per vivere, nessun luogo è immune, neanche un paradiso sicuro. Volevamo crescere il nostro figlio lì, dove tutto sembra sotto controllo, ma era fuori dalla vita vera. È successo anche a Monte Carlo. La bomba contro Ranucci, arrestati i 4 attentatori, così facciamo la storia. Si vantavano dell'attacco al giornalista realizzato con gelatina da cava, l'idea dei mandanti scaricare la colpa su narcos albanesi e andare a divertirsi poi in Spagna. Contestata la strage con l'aggravante mafiosa, in una mail al PM vi aiuto a prenderli, ma il clan Noccia non c'entra. Il clan Moccia, scusate. Bimbi del Bosco, superato l'esame a scuola, la pratica di istruzione parentale avrebbe sinora funzionato. I 3 fratellini 7 e 9 anni, figli di Nathan e Catherine, la famiglia del Bosco, avrebbero infatti superato in maniera brillante gli esami scolastici. E vai! Dunque, inchiesta e scorta a Milano, indagato l'interista Bastoni per prostituzione minorile. Veniamo a questa notizia che potrebbe incastrare addirittura anche Bastoni, il noto difensore dell'Inter, della nazionale. Perché? Perché ha avuto un rapporto con una ragazza minorenne di 17 anni. E ancora andiamo avanti, veniamo alle altre notizie che abbiamo, prima di passare oltre allo sport. Dunque veniamo a Teramo e dintorni, rissa e lesioni, accuse per 7 a Sant'Egidio la Vibrata, quella sera ci hanno aggredito, la procura chiude l'indagine per chiesto l'archiviazione per reato di violenza sessuale, gli indagati sono i giovani Sant'Egidio la Vibrata incolpati di aver palpeggiato una 20enne, secondo l'accusa i ragazzi avrebbero picchiato la donna e il fidanzato intervenuto in aiuto di un altro. Un anno dopo i fatti avvenuti sul lungomare di Tortoreto ci sono 2 fascicoli giudiziari a scandire passaggi futuri per 7 giovani di Sant'Egidio alla Vibrata. In carcere ora scatta l'allarme per il caldo, il sindacato osa proteste, gli uffici sono senza climatizzatori, dov'è il benessere del personale? Il sindacato OSAP lancia l'allarme per il caldo nel carcere di Castrogno, in particolare il sindacato protesta per le condizioni degli uffici del personale che sono senza climatizzatori. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso a un'altra notizia. Addio a Di Paola, sindaco per 10 anni, il quasi centenario storico esponente del DC, è stato anche sindaco e consigliere regionale, sindaco per 10 anni addirittura, è presidente della Camera di Commercio, insomma le ha passate tutte. Complimenti a Di Paola, sicuramente un gran signore questo sindaco, va bene, Ferdinando Di Paola, che ha fatto un po' la storia qui a Teramo. Dunque, sosta per residenti a costi ridotti, Di Marcantonio presenta in consiglio il piano per il parcheggio San Francesco, svolta per la sosta in centro storico, dal 20 agosto al 30 ottobre apriranno ufficialmente le adesioni per la convenzione del parcheggio di piazza San Francesco. Scooter contro su, domani l'ultimo saluto all'ingegnere Marco Aquilani, a San Nicolò Turdini, funerali del 44enne Aquilani, grande appassionato di montagna e di sport. Eseguita l'autopsia e indagini per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto mortale sull'autostrada 25A. Alla ASL in pensione il direttore consorte, è andato in pensione Sergio Consorte, direttore della WOC area distrettuale Gran Sasso Laga. Rugby senza impianti, vertice in comune, il sindaco incontra il rappresentante delle società di rugby teramane, in video collegamento il campione teramano Riccioni. Torna da venerdì a domenica a Piano Roseto la 162esima edizione della rassegna Pastorizia in Montagna, storica fiera dedicata alla pastorizia. E ancora, centro massaggio colonnella a luci rosse, scatta la denuncia per la titolare, la donna di nazionalità cinese accusata di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Le ragazze lavoravano e dormivano nello stesso locale, sequestrando numerosi telefoni e cellulari. Ruzzoreti, maxi lavoro alla condotta domani, nient'acqua, potrebbe mancare anche a Teramo città, e potrebbe mancare in tante zone comprese Giulianova, Rodoro, Notaresco, Roseto, gli Abruzzi, Santomero, Teramo e Tortoreto. Nel taglio a Giulianova la sospensione riguarderà località Case di Trento, le vie di Case di Trento e Colle d'Oro, località Colle Pizzuto e Colle San Tommaso. A Roseto, Colonia Paese e Monte Pagano, oltre a Villa Maisè, mancherà l'acqua, potrebbe mancare anche in alcune parti della città di Teramo. Psichiatria accorpata a Teramo, l'annuncio di Massimo Antonio, si consuma un altro scempio, il consigliere comunale Giuliese dice assurdo che psichiatria sia stata accorpata a Teramo, anche se alcuni medici da quelle parti dicono che invece è stata fatta la giusta considerazione. Dunque, al comune di Campli, botta risposta tra sindaco e opposizione, si riaccende lo scontro sul bilancio. E ancora, polizia stradale, c'è la proposta per una sezione valibrata. Il questore Sorgonà e la sindaca Casciotti ne hanno parlato nell'ultima riunione sulla sicurezza. Esclusa la possibilità di aprire un commissariato, mancano i numeri e le risorse minime e necessarie. Scusate. Ruba a Corropoli 10 tubi di aspirazione un'azienda, scatta subito l'arresto. I carabinieri di un cooperativo di Alba Adriatica hanno arrestato uno straniero residente a Martignano in provincia di Ascoli Piceno per furto a Corropoli. Cerasuolo, festa con 40 aziende abruzzesi, da sabato a lunedì il festival dedicato al vino simbolo della regione con ristoranti, musica e spettacoli. E a Santomero, maxi brindisi con 21 festeggiati, centinaia di invitati e 5 porchette per chi ha festeggiato i 50 anni, ha compiuto 50 anni. Va bene, bella iniziativa a Santomero. Torniamo a Giulianova, Caliscendi con feste e polemiche, le nuove strutture sotto accusa. Domani apertura dal kermesse enogastronomica e confronto in consiglio sul cantiere al Molo Sud. Il cittadino governante, spazio pubblico privatizzato, Ferrante piena regolarità degli interventi. Domani sarà giornata dei Caliscendi a Giulianova. Caliscendi naturalmente che vanno da Giulianova Alta a Giulianova Paese. Scusate, Giulianova Alta a Giulianova Lido, scusate. Va bene, andiamo ancora avanti. Colibrì, protagonista all'infiorata di Roma, il circolo culturale ha realizzato il quadro principale dedicato alla conversione di San Paolo. E ancora Salvapiana, torneo di bocce con atleti in arrivo da tutta Italia. Veniamo a Roseto, bus navetta al via con modifiche, resta una sola corsa di mattina, a parte oggi il servizio che sarà in vigore fino al 6 di settembre. E ancora Belvedere oscurato all'Erba Alta, a Montepagano la vegetazione impedisce di vedere il panorama in via del Sole. Cristicchi, ambasciatore della gentilezza, il cantautore romano, è stato premiato, insignito del titolo di ambasciatore appunto della gentilezza durante il festival a Villa Paris con oltre 1000 spettatori. A Silvi, strada chiusa e scontro in aula, scordella colpa della provincia. L'opposizione abbandona il consiglio, ennesimo muro alzato della maggioranza, nessun dialogo. E ancora, imbrattato con la vernice il sottopasso del Cerrano a Pineto, l'ex scuola demolita, niente rischi per la presenza dell'amianto. E adesso andiamo per finire allo sport, ultimo atto. Dunque, Olanda e Germania piangono perché vengono sconfitti, la Norvegia vola agli ottavi, Orange e tedeschi battuti dopo i calci di rigore da Marocco e Paraguay. Oggi alle 18 la sfida tra Inghilterra e Congo, alle 21 spazio a Belgio Senegal, due belle partite da vedere. Ma da quello che ho visto in Francia, naturalmente la partita della Francia di ieri sera, beh, mi sembra che chiaramente non ce ne sia per nessuno. Mi sbaglio? È troppo forte questa nazionale, gioca divinamente bene, sono veloci, cercano sempre gol. Vedremo comunque cosa accadrà. Intanto c'è agli ottavi, troviamo una Brasile-Norvegia che secondo me il Brasile non potrà mai vincere, e che invece potrebbe farlo grazie alla guida che si chiama Carlo Ancelotti. Quello che mi ha fatto vedere nell'ultima partita contro il Giappone, che l'ha ribaltata completamente, mi ha fatto capire che è un grandissimo allenatore. Oddio, non c'era bisogno di capirlo perché lo sapevamo già, ma comunque diciamo che è stata l'ennesima conferma. E ancora, veniamo ai Cattori, Juve fatta, al Genoa 16 milioni e Puccica. Colpo in attacco per i bianconeri, dal Genoa arriva il Cattor. Silva si allontana dal Milan, Mourinho vuole bastoni al Real Madrid. Veniamo al basket NBA, Fontecchio resta a Miami anche il prossimo anno, il cestista di Francavilla a Mare firma un contratto di 2 milioni e mezzo di dollari con gli Heat, si candida a un ruolo chiave da tiratore dopo l'arrivo di Autocompo. E ancora dunque LeBron, intanto James LeBron saluta a 41 anni Lakers e c'è l'idea Golden State. Tennis, Berrettini passa al secondo turno, oggi Sinner contro Borges. E Wimbledon, il romano batte Wawrinka dopo più di 4 ore, anche Sonego e Paulini vanno avanti, oggi gioca appunto Sinner. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Di Nardo Pescara sono lontani, forse andrà al Frosinone, c'è già l'accordo. I sociali vicino all'intesa col Bomber, piacciono Erradi ed Emausso per il Pescara. La Sanitana ha fatto un sondaggio per Insigne, se ne dà il Belgio per Meazzi. Al momento l'attaccante di Parigi non si muove da Latina. Il Pineto segue l'attaccante Gorza, mirino sul 19enne dell'Ascoli. Venezia e Lecce seguono Nebuloso. Gorgone, ex allenatore del Pescara, interessa il Catanzaro. Teramo, attesa infinita, oggi la parola passa al Consiglio federale. La commissione non ha ufficializzato irregolarità tra i 59 club di Serie C. Nel pomeriggio il verdetto alla FIG, mercato, idee fossate la Monica. Comunque bisogna aspettare perché se non sappiamo quale campionato andremo a fare, naturalmente il mercato non può procedere. Colpo Giulianova, che invece sa dove giocherà in Serie D. In arrivo il centrocampista Cosimo Forgione, bell'acquisto da parte del Giulianova, che il prossimo anno vuol fare un campionato di presenza su in cima alla classifica. Chieti, Del Zotti, mister lascia, non voglio essere un peso, il tecnico si dimette insieme allo staff. Preferisco non ostacolare trattative per la cessione del club, e quindi dimettendosi non prenderà più una lira. Va bene, ok, e quindi almeno da quella parte non ci sono soldi da pagare. Ok, gli appunti di Radio Amica International, stop con le notizie, sentiamo, prego. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale
2: e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346-04-009-72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene, gli appunti di Radio Amica International. Allora, andiamo con le canzoni. Abbiamo le canzoni vetrina di grandi successi al momento. Poi il fine settimana torna, nel fine settimana tornano le hit dell'estate 2026, la Hitmania Show. Allora, di Sant'Emo Mobili Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolo Tordino, dal 1910, l'arredamento in Abruzzo, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348-30-4-30-412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Tra poco le notizie riservate, aspettando il nuovo Super Festival da Radio Amica International. Prego.

0: E quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.
1: Ok, bene bene, dunque andiamo con le notizie riservate. Super Tormentone estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, mandaci il titolo attraverso WhatsApp al 335-6564-507. Condividi anche tu questa grande iniziativa firmata Radio Mica International. Arrechino risonante da Sante a Tortoletto Alto al telefono 347-37-64-271, solo a base di pesce. E ancora stazione servizio P Fratelli Ciprietti, Giulia Lonido, mondo risparmio, servizi e qualità con un bar grande accogliente aperto da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio e gasauto. Bene, la raccolta porta a porta, primo di luglio oggi, stasera mercoledì non va niente, proprio così, non va niente. Ok, perfetto. Dunque, allora cominciamo bene, eh? Andiamo ancora avanti perché abbiamo l'angolo della fortuna tra poco con Casa del Fico. Sentiamo un po', prego regia, vai.

0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con palottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 42 01. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia. Andiamo a fortuna, concorso numero 104, la combinazione vincente ieri sera al Super Enalotto, 1, 7, 51, 64, 78, 83, numero jolly 13, Superstar 66, nessun 6, nessun 5 più 1, i 5 vanno 182.000 euro, buttali i 4, 431 euro, e i 3, 26 euro, 83, e 2, 5 euro per una super combinazione vincente che la seguente: 1, 7, 51, 64, 78 83, numero jolly 13, Superstar 66. Si riparte, ripeto, da un montepremi, anzi un 6 che vale 187 milioni e 500 mila euro. E vai, dunque. Dopo l'angolo fortuna, signori, le farmacie di turno con le canzoni sotto l'ombrellone di Radio Mica International. Sentiamo un po', vai pure, prego. Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International. Ok, bene, andiamo con le farmacie di turno. Teramo Città, Lucangeli, Piazza Verdi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9, domani è giovedì. Vedi a Moscione Velante Foschi, ad Atri Pepe, a Pino De Silvi Francia Comunale, Genova Marcelli Piazza Libertà, in Valdurate di Mattia Santomero, a Rosetto Candelori, a Bisenti Farmacia Rosini, a Castelli e Isola Orsini, a Montorio Dorisio Fanadriano, a Campli Mascitti, sul Laga Piccioni, Valle Castellana, a Teramo Città, Lucangeli, Piazza Verde, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, domani. Ricordo che giovedì, domani però, oggi è invece mercoledì 1 luglio 2026. Mamma mia, siamo arrivati, è già luglio, ehi. Non scherziamo, che qui il tempo passa, dunque andiamo, le super classifiche, ci siamo, prego.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene, bene. Dunque, allora, la super classifica del giorno tocca chiaramente al cinema. Bene, al primo posto, Disclosure Day, gli alieni sono sulla Terra. Scary Movie al secondo posto, al terzo Backrooms, al quarto Obsession, al quinto BTS World, al sesto Master of the Universe, e poi il film su Michael Jackson che resiste al settimo posto. Però devo dire la verità che gli incassi sono piccolini, diciamola tutta la verità, il cinema
2: sta subendo davvero un attacco non indifferente. Vabbè, speriamo che si riprenda al più presto. Attenzione, siamo arrivati alla chiusura di primissima con l'oroscopo, programma in televisione, le comunicazioni in servizio. Possiamo andare, prego regia.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV, crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
2: Ok, bene così, dunque chiusura di primissima con l'oroscopo di oggi mercoledì 1 luglio 2026, Ariete. Oggi la configurazione ti spinge e sporti maggiormente nel lavoro, accettando anche una dose di nervosismo che ti fa sentire più fragile. Toro, il gioco dei pianeti ti trasmette una certa agilità, facendoti godere dell'aspetto piacevole dell'improvvisazione. Gemelli, nonostante un'indiscutibile impazienza da parte tua, la configurazione suggerisce di non lasciarti condizionare. Cancro, per tua fortuna l'opposizione tra Mercurio e la Luna in cui sei coinvolto è sciolta da altri aspetti che traducono in pensieri, in azioni. Leone, sembra che nel lavoro qualcosa di piuttosto urgente richieda la tua attenzione, generando un atteggiamento impaziente. Vergine, la giornata crea le condizioni giuste che rendono quasi inevitabile il tuo coinvolgimento emotivo. L'amore diventa il fulcro della giornata. Poi ancora, Bilancia, il tuo inarrivabile equilibrio oggi viene momentaneamente alterato da una configurazione che ti fa oscillare in difficoltà nel decidere tra varie idee e possibilità riguardo la questione di lavoro. Siamo lo Scorpione, le condizioni che ti permettono il successo che desideri raggiungere sono già presenti, ma opportuno aspettare. Sagittario, la sensazione di fretta che si fa sentire questi giorni è destinata ad accompagnarti per un certo tempo. Capricorno, la Luna è ancora il tuo segno e la sua opposizione a Mercurio crea una sorta di inspiegabile nervosismo che ti rende curioso e loquace. Acquario, la giornata potrebbe indurti a momenti di disattenzione al lavoro, favorendo un atteggiamento dispersivo. Pesci, sembrerebbe che la configurazione ti induca a cercare di capire cose che in realtà sfuggono alle spiegazioni, vanno semplicemente vissute. Per esempio, i sentimenti e l'amore. Forza e coraggio, pesciolini, arriva l'amore anche per voi. Dunque, veniamo adesso alle trasmissioni televisive. Dunque, su Rai 1 abbiamo Belgio-Senegal, 21 e 40, su Rai 2 il padre e la sposa, su Rai 3 Chi l'ha visto, su Rete 4 Zona Bianca, su Canale 5 Temptation Island, su Italia 1 Nest Film d'azione, la 7 Lezione di mafia, su TV 8 Paradiso amaro, su Tele 9 Ex Film Commedia, questo è quanto. E poi la partita su DAZN, l'altra partita di, anzi le altre due partite dei mondiali dei sedicesimi. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio di Paolo Radaventi, i consigli di architetto Grandi Marche, siamo a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. E ancora, che tipo di musica va? Dunque abbiamo canzoni in vetrina, vetrina dei grandi successi, poi nel fine settimana si cambia, naturalmente arrivano le hit dell'estate 2026, i nostri super festival. Il 15 di luglio riapriamo con il nuovo super concorso festival da Radio Amica, aspettate il 15 luglio, perfetto. Raccolta porta a porta, oggi 1 luglio, mercoledì, non va niente. Ok, mentre la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Mica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radiomicainternational.it. Fai play, ci sei, ok, ci siamo anche noi. Grazie per l'ascolto a tutti, buona giornata, perfetto. Allora, ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi, grazie, riparatevi dal caldo, mi raccomando, anche se tra stasera e domani dovrebbe arrivare qualcosa anche qui a Teramo, va bene, quindi ci rinfreschiamo un po', magari usciamo per le strade, camminiamo sotto la pioggia scrosciante, ah, che bello, vabbè, ciao a tutti, grazie.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo D'Angelo Domenico, 0861 41 37 42. Agente per Teramo D'Angelo Domenico.

Ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro. Tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet La Sirletta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La Sirletta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante, presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto, presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Metterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare dalla stazione l'ultimo treno prenderà.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e so brigadiere del carcere in me. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, su appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutto loro gustava d'anzio che sputa minacce e sabio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che pensa e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere sanno fa. A ricetta di Cicirinella, compagna di cella ci ha dato a mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa? Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ce l'hanno i consigli. L'assessore che Dio lo perdoni, 30 roulotte ce tene visone. Poi vi basta una mossa e una voce, che sto Cristo ce leva una croce. Con rispetto se è fatto le tre.

preciso, mamma. Qui ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendio, cucchi lo stipendio e l'amba se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, tuo marito non tena pazienza. Io non credo la grazia per me, vi faccio la barba, la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al maxi processo eravate più bello. Un vestito gessato marrone, così c'è sembrato alla televisione. Pastinozzo vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe o cilè, gradito campare ho pulito caffè. Cappello caffè, pure in carcere Rosanna fa, caricetta di Cicirinello, compagna di cella ci ha dato a mamma. Cappello caffè, pure in carcere Rosanna fa.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro di una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02, lungomare Sirena.